Diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

successo nell'ultimo anno. Cos'è cambiato, che cosa diranno? Luca 2-0, non pensano ad altro, posso rifarlo, vogliono Barbo. Com'è successo, come l'hanno fatto? Sono cambiato, ora che mi diranno? Luca 2-0, non vogliono altro, vogliono Barbo.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk con

campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina, è una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

nostra vita. C'è tuo figlio che sta correndo come un dito sul mappamondo.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3 aspettando. We are the champions.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando nominiamo Wayne Cochran nel mondo del funk, bello bello, più che nominare un'icona della musica, nominiamo un'icona dei parrucchieri. Ma certo, dei parrucchieri con le modifiche, si direbbe guardando il ciuffo alla Elvis super pompato alla Pompadour, con cui Wayne Cochran saltava sul palco proponendosi come una versione delirante di James Brown. Alla guida dei suoi CC Riders, il buon Wayne piazza qualche singolo alla corte di quella King Records, dove proprio si muove il giovane James Brown. E Wayne Cochran, uno che ama la competizione, di fisso vince e stravince in quella per il cappello più espanso, ma va a perdere in quella vocale con il più celebrato antagonista. Ma non perde tanto perché non ha voce, ma perché si ostina a spingere la sua ugola oltre l'estremo consentitogli. Risultato, nel giro di qualche anno la voce di Wayne lo saluta e il nostro si riduce giusto a rantolare qualcosa. Rantolo per rantolo, tanto vale. Nel 1981 Wayne Cochran scende dal palco della musica per salire su quello della chiesa, tramutandosi nel buon pastore di anime. Da segnalare che nei tempi d'oro il nostro aveva in formazione un giovanissimo bassista di nome Jaco Pastorius.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Vabbè, ma non poteva esserci colonna sonora migliore per darvi il buongiorno questa domenica. I Green Day con Good Riddance, Time of Your Life.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 9:01. Domenica 28 giugno, che tipo di domenica sarà, perlomeno sopra le nostre teste? Proteggiamo le nostre bellissime crape, perché anche oggi sarà soleggiato, sarà molto caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e verso sera qualche temporale sparso che sarà più probabile verso le Alpi e sui Grigioni. A basse quote temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 26. I colleghi di Via Suisse ci comunicano che sulla A2 tra Vassen e Göschenen ci sono rallentamenti, code lunghe 1 chilometro. Il traffico quindi è congestionato, i ritardi arrivano fino a 10 minuti per chi sta viaggiando in direzione del Ticino. Nella Svizzera italiana invece mi sembra che al momento si circoli, che è un piacere, via lisci là dove dovete andare da parte nostra. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, che si accusano a vicenda di aver rotto la tregua concordata solo una decina di giorni fa. Anche nelle scorse ore, infatti, sono proseguiti attacchi e controattacchi su entrambi i fronti nella regione medio orientale, con le guardie rivoluzionarie fedeli che hanno colpito a più riprese obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. E anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi e controattacchi nel conflitto russo-ucraino. L'esercito russo è tornato a bersagliare con missili e droni la capitale ucraina e diverse regioni del paese. Esercito ucraino che dal canto suo ha colpito una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. Su entrambi i fronti vengono segnalate alcune vittime tra morti e feriti. E prosegue la corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo nel nord del paese 3 giorni dopo il terremoto. L'ultimo bilancio provvisorio fa stato di quasi 1.500 morti, alcune migliaia di feriti e 50.000 dispersi. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi ed eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento. E in attesa delle annunciate precipitazioni che nei prossimi giorni dovrebbero far cessare l'allerta canicola, in Svizzera quello di ieri è stato un sabato da bollino rosso, con le temperature che hanno raggiunto nuovi livelli record in diverse parti del paese. A Basilea in particolare le massime hanno toccato i 39 gradi, segnando un nuovo primato nazionale per il mese di giugno. Ci siamo!
1: We are the champions. I grandi classici della musica.
0: Grandi classici della musica dagli anni 60 fino ai 90, alcune volte anche i primissimi anni 2000, ci lasceremo sorprendere. Intanto, come ogni domenica mattina, abbiamo pensato di tenere l'energia alta, alle volte di aumentare i BPM in modo significativo per poi riscendere, ricomporci. Io sono Tiki, insieme fino a mezzogiorno. Loro sono i Police con The Do Do Do, The Da Da Da.

Abbiamo ascoltato i Police con The Do Do Do The Da Da Da, ma c'è un altro brano della band che sta creando non poche gabole giudiziarie recentemente, e la canzone Galeotta, sulla quale diversi componenti dei Police stanno litigando, è Every Breath You Take, quella che sembra una bellissima canzone d'amore e invece poi sembra rivelarsi essere il testamento di uno stalker. Comunque stanno cercando di dividersi in maniera legittima i diritti d'autore, quindi i soldoni che girano attorno al pezzo. Loro però dicono: no, ma non siamo noi che vogliamo litigare, sono i nostri legali, che per noi comuni mortali equivale a dire: non sono io, è mio cugino. Noi ci vogliamo ancora bene, siamo in contatto, e però nonostante tutto questo affetto che c'è ancora personale al di là della carriera, non torneremo mai insieme musicalmente parlando. Uno che invece ha deciso di fare da sé, evitandosi tutte queste rotture di scatole da gruppo musicale, è Bryan Adams, tant'è che lui va ancora alla grande, è in tour, continua ad aggiungere nuove date, mamme e nonne si strappano i capelli, lui è contento, quindi avanti così, lo ascoltiamo.

Incredibile, Antonella Ruggero insieme a Mattia Bazar in Ti Sento. Oggi dobbiamo tirare fuori gli accendini. Lo so che come dire, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è altra fonte di calore, perché già si fa fatica a stare al mondo con queste temperature, però è necessario, perché oggi festeggiamo il compleanno del membro storico di una band storica e occhio, avremo bisogno di più di un accendino per accendere velocemente tutte e 81 le candeline sulla sua torta. David Knights dei Procolarum. Qua l'accendino non solo per le candeline, ma anche per la balladona. Il bassista dietro a questo brano. Quindi l'invito è tenere gli accendini accesi, dai, solo per 4 minuti scarsi. È necessario. A Whiter Shade of Pale. Godiamocela dall'inizio.

i Rolling Stones con Honky Tonky Women. Era il 1969. Noi andiamo un po' più avanti nei decenni. Arriviamo al 1986 per ricordare un fatto storico, ok? Però curioso, molto curioso, perché il 28 giugno del 1986, quindi esattamente 40 anni fa, in Inghilterra gli Wham dominavano le classifiche musicali. Loro erano alla posizione numero 1. Nessuno poteva neanche vagamente avvicinarsi a loro. Erano lì piazzati in testa con il singolo The Edge of Heaven. E fin qui dici, beh, sarà mica questo il fatto curioso, perché di curioso non ha proprio niente. Esatto! Il fatto curioso è che mentre loro erano in prima posizione, quindi amatissimi, seguitissimi, vendutissimi, sulla cresta dell'onda, per farla breve, quella stessa sera, 28 giugno dell'86, suonarono il loro concerto d'addio allo stadio Wembley di Londra davanti a 72.000 persone che erano lì per loro. E quindi se ne andarono così, da leggende all'apice del successo, e forse anche questo ha contribuito a mantenere vivo il mito ancora oggi. E quindi sono loro, Wham, i protagonisti di questa mattina in We Are The Champions. E per celebrarli, abbiamo in regalo per voi due copie di The Singles Echoes From The Edge Of Heaven, una in versione doppio vinile e una in versione CD. 079-873-8073, se volete provare ad avere una ragione in più per essere felici questa domenica mattina vincendo uno dei due premi. Intanto, alla luce del fatto storico, riascoltiamola dal 1986 di Edge of Heaven.

è il 28 giugno 1986. In Inghilterra sei in testa alle classifiche. Con questo brano di Edge of Heaven sei all'apice del tuo successo. E che fai? Ma sì, dai, che noia. Basta, basta concerti, basta band, basta musica. Suoniamo il nostro concerto d'addio proprio oggi che siamo al numero uno sulle classifiche. È un piglio da star, non c'è niente da fare, da leggenda, da mito, e così ci hanno lasciati e oggi ci ritroviamo 40 anni dopo a ricordarli con anche dei regali proprio per celebrarli al meglio. E abbiamo, dicevamo, diversi due regali in particolare: una copia doppio vinile e una copia in CD di The Singles di Edge of Heaven. Quindi, se volete portarvi a casa uno dei due premi, il procedimento è sempre quello che tanto ci è caro, ovvero inviare un messaggino allo 079 873 8073 indicandoci il vostro nome, cognome e indirizzo. Poi è vero che a me di solito piace chiedervi un motivo in particolare per il quale desiderate tantissimo ricevere il premio proprio oggi. Fa troppo caldo, non vi chiederò nessuno sforzo ulteriore. Sono umana.

un buon periodo per i Tears for Fears che qui ascoltiamo in Pale Shelter. Era il 1983. 4 anni fa hanno pubblicato l'ultimo disco in studio, un disco che è arrivato a distanza di quasi 20 anni da quello precedente, quindi una grande sorpresa. Dicevo un buon periodo perché comunque sono in tour, continuano ad aggiungere anche loro date ai loro tour per il 2026 e ti dici, beh, allora significa che c'è ancora una forte richiesta, una forte domanda, c'è ancora uno zoccolo duro di fan, di pubblico che ama e segue i Tears for Fears, e direi per fortuna. Tra l'altro leggevo ultimamente di alcune, come chiamarle, voci, no, indiscrezioni, ecco, indiscrezioni forse meglio. E sembrerebbe che i Tears for Fears siano al lavoro su nuove canzoni. Per il momento nulla di ufficiale, non ci sono comunicati attendibili, però forse c'è qualcosa che stanno cucinando anche loro, che bolle in pentola per noi. Vediamo, staremo a sentire.

0: Abbiamo visto le previsioni del tempo alle 9 in apertura di We Are The Champions. Andiamo a vedere anche le previsioni astrologiche per la giornata.
1: L'oroscopo.
0: Orecchie da questa parte, perché poi sappiamo quello che succede, che state in attesa del vostro segno, poi arriva, non lo ascoltate per qualche ragione, vi dimenticate, vi perdete. È totalmente umano, anche per questo abbiamo la nostra app, il nostro Play RSI, che vi consente di tornare indietro di 6 ore rispetto al momento presente, quindi se dovesse succedere è un attimo andare a ripescare la giornata. Ariete, giornata ideale per fare programmi a lungo termine con il partner. Guardate al futuro insieme con totale ottimismo. Toro, una discussione in famiglia richiederà la vostra mediazione pacifica. Usate il buon senso per calmare gli animi caldi. Gemelli, siete stanchi del solito tran tran domenicale. Spezzate le tradizioni e fate qualcosa di totalmente folle. Cancro, dedicate queste ore alla vostra crescita personale o spirituale. Un momento di meditazione vi farà svoltare la giornata. Leone, le stelle vi invitano alla prudenza fisica. Non esagerate con gli sforzi e dedicate la serata al totale riposo. Vergine, un ritorno dal passato potrebbe turbarvi la giornata. Gestite la situazione con la vostra solita e fredda razionalità. Bilancia, siete pieni di gratitudine per le cose belle della vita. Condividete questo stato d'animo positivo con chi amate. Scorpione, una forte intuizione vi svelerà le reali intenzioni di una persona. Fidatevi delle sensazioni della vostra pancia. Sagittario, sarete l'anima della festa ovunque deciderete di andare. Il vostro sorriso sarà il regalo più bello per gli altri. Wow! Capricorno, è il momento di ricaricare le pile in vista della prossima settimana. Un bagno caldo e una cena leggera saranno perfetti. Avrei da ridire, su bagno caldo. Ma va bene. Acquario, un'idea avuta la scorsa notte merita di essere approfondita. Scrivetela subito su un foglio prima che svanisca. E infine, Pesci, chiudete la settimana protetti nella vostra bolla di benessere. Il mondo esterno può attendere. Oggi contate solo voi. Buona fortuna e come sempre. In caso non è che vi fosse piaciuto granché quello che avete sentito per il vostro segno, per oggi scegliete un altro segno zodiacale e siate quel segno lì.

Mi sta piacendo moltissimo questa prima ora di We Are The Champions, perché le nostre fatine dei dischi, che si occupano e preoccupano di selezionare la musica delle 24 ore tutti i giorni su Rete 3, per questa prima ora, dicevo, hanno scelto degli artisti che stanno avendo un'estate 2026 veramente col vento in poppa, e questo mi fa inevitabilmente essere iper positiva. Ma sai che c'è, ma va bene così, se riesco poi a diffondere, a seminare da qualche parte là fuori un po' di buon umore, un po' di positività, perché non farlo? E l'ho pensato proprio mentre c'era Ligabue con Certe Notti, perché anche per lui è un anno incredibile. Sono i 30 anni di Certe Notti, dell'album, del disco Buon Compleanno Elvis. C'è un grande tour negli stadi italiani. Lui addirittura pensa già al futuro, dice: per il 2027 posso immaginarmi di fare qualcosina fuori dall'Italia. Ma potremmo fare i giochettini, Si metterà a cantare in spagnolo, andrà alla conquista del Sud America, in portoghese. Vediamo. Noi siamo qui ad aspettare. E poi ha detto un'altra cosa che ha lasciato basiti un po' a tutti quanti, anche perché lui è un animo rocker, è anche un po' un ribelle, insomma, ha quel piglio lì. E gli hanno detto: ma magari l'anno prossimo Sanremo? E lui ha risposto: mai dire mai.

0: dal 1967 i Doors con Love Me Two Times. Loro a consegnarci le 10 in punto. Buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Come va fino a qui? Tutto bene? Molto bene. Previsioni del tempo per la giornata di oggi. È come ieri, copia e incolla, quindi anche oggi abbastanza soleggiato e molto caldo nel pomeriggio sui rilievi, sviluppo di cumuli e poi verso sera qualche temporale sparso che sarà più probabile verso le Alpi e i Grigioni. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 33 gradi, in Alta Engadina 26. Vediamo che la giornata di domani, la nuova settimana inizia con un lunedì di nuovo abbastanza soleggiato e molto caldo e di nuovo nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e in seguito qualche temporale a partire dalle Alpi con massime sempre sui 33 gradi a basse quote e in Alta Engadina invece massime di 23 gradi. Poi per quanto riguarda la circolazione tutto a posto, tutto bene, Via Swiss non segnala più disagi ai portali nord e sud della galleria autostradale del San Gottardo e allora non ci rimane che augurarvi buon viaggio.
1: 3 News.
0: La Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Ne dà notizia attraverso la stampa ad Oltre Gottardo il capo dell'armamento Urs Loher, precisando che sono stati fatti tutti i pagamenti previsti per il 2026 e questo per finanziare il conto che permette alla Confederazione di acquistare armamenti oltreoceano, compreso il sistema di difesa antimissili Patriot e i pezzi di ricambio per gli FA-18. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo pochi giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah oltre a un sistema lanciarazzi. E infine, a un anno dalla scadenza del suo mandato, Vučić ha annunciato la decisione di lasciare la carica di presidente della Serbia per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Con le ultime partite appena terminate, il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali si è completato. Ebbene, per la Svizzera a sorpresa ci sarà l'avversaria, ci sarà l'Algeria avversaria dei rossocrociati il 3 luglio a Vancouver. La squadra di Petkovic raggiunta sul 3-3 proprio all'ultimo secondo dall'Austria si qualifica come terza. Austriaci che saranno gli avversari invece della Spagna nella fase dell'eliminazione. Girone dominato dall'Argentina che ha chiuso il suo gruppo con la terza vittoria consecutiva 3-1 sulla Giordania in rete di nuovo Messi al suo sesto gol da miglior marcatore di questo torneo. In precedenza 0-0 tra Colombia e Portogallo e 3-1 del Congo sull'Uzbekistan, qualificate Colombia prima di gruppo davanti a Portogallo e Congo, mentre l'Inghilterra ha vinto il suo girone superando 2-0 Panama con la Croazia seconda che ha battuto 2-1 il Ghana. Nei motori alle 15 sarà George Russell a partire in pole position nel Gran Premio d'Austria, dietro alla sua Mercedes le Ferrari di Leclerc e Hamilton, poi l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli, motori che vedono alle 14 Jorge Martin partire davanti a tutti nel Gran Premio d'Olanda di MotoGP, e mentre Noè Ponti ha chiuso al terzo posto i 200 metri del meeting Sette Colli di Roma dietro a Burdisso e Marton Atletica. Infine, per segnalare che la Diamond League oggi fa tappa a Parigi.
0: E ancora buongiorno, io sono Tiki, insieme fino a mezzogiorno in We Are The Champions con il meglio della musica dagli anni 60 in avanti.

Stevie Wonder con Isn't She Lovely? Era il 1976 e nello stesso anno, come dire, una delle icone più amate dello spettacolo in Italia pubblicava un altro capolavoro di disco forte forte forte e singolo, A far l'amore comincia tu. Quindi sì, prossima in scaletta Raffaella Carrà, e c'è una bella notizia che riguarda anche lei, o meglio la sua eredità, ecco. È stata presentata una decina, un paio di settimane fa, ecco, è stata presentata ufficialmente a Roma la Fondazione Raffaella Carrà, che è nata su volontà del figlio adottivo della Carrà, Luca Pelloni Bulzoni. Tra l'altro, oltre che essere figlio adottivo di Raffaella, è stato anche suo collaboratore, e lui ha deciso di avviare questa fondazione per portare avanti tutti quei valori, quei progetti sociali che hanno sempre accompagnato Raffaella Carrà, camminando a fianco a lei nel percorso dello spettacolo. Ecco, c'era tutta una componente invece sociale, più umana, più profonda, che si è sempre portata dietro, o meglio a fianco. E quindi è un modo concreto questo per mantenere vivo il ricordo di Raffaella Carrà e portare avanti l'eredità, non solo quella musicale. E allora non ci rimane che fare questo: ascoltarla in religioso silenzio, però in

artista. Quanta umanità in una persona sola, Raffaella Carrà con Far l'amore comincia tu. Abbiamo già svelato chi sono i protagonisti di We Are the Champions questa mattina. Per chi si fosse sintonizzato solo ora sulle frequenze di Rete 3, buongiorno, buona domenica. Oggi facciamo un salto indietro di 40 anni, era il 28 giugno 1986 e gli Wham erano al numero uno delle classifiche britanniche con The Edge of Heaven. Fin qui tutto normale, ma c'è un dettaglio che rende questa storia davvero unica, forse unica no, però molto molto speciale e curiosa. Proprio quella sera, mentre erano all'apice del successo, salirono sul palco di Wembley a Londra per il loro concerto d'addio. Davanti c'erano 72.000 persone lì per loro ed è stata una scelta fuori dall'ordinario sicuramente, perché lasciare la scena nel momento più alto della carriera, cosa fai? Entri nelle leggende e nella leggenda. E proprio gli Wham, dicevo, sono i protagonisti con questo gesto storico incredibile in We Are the Champions. E per celebrarli, oh, non riuscirò mai a dirla, celebrarvi li vicinini, regaliamo due copie di The Singles Echoes from the Edge of Heaven, una in doppio vinile e una in CD. Per tentare di portarsi a casa uno dei premi bisogna scrivere allo 079-873-8073, il numero WhatsApp di Rete 3, nome, cognome, indirizzo e poi, se avete piacere, anche un aneddoto, un qualcosa che vi leghi agli Wham che avete voglia ovviamente di condividere. Magari questa domenica potrebbe regalare anche a voi una bella sorpresa. Noi intanto torniamo all'84 per ascoltarli in Everything She Wants. Tra l'altro c'è tempo fino alle 11:40 circa per inviare i vostri messaggini e tentare di

Elton John con Sad Songs Say So Much. Ce lo ricordiamo bene tutti quanti, quando nel 2023 dichiarava di chiudere per sempre con i concerti dal vivo il suo, come si chiamava, Farewell Yellow Brick Road Tour, quindi concerto, tour d'addio. Ha detto, dichiarato, ed era anche convinto di andare in pensione sotto quel punto di vista e non di ritirarsi completamente dalla musica, però dai concerti, questo sì, anche perché l'età inizia ad essere importante, acciacchini, fatica, eccetera. Però poi sul finire dell'anno scorso è arrivata prima un'indiscrezione, ovvero Elton John si esibirà a Rock in Rio nel 2026. Perché quando ha fatto il suo tour d'addio mondiale ha saltato il Sud America e dunque, sentendosi un po' in colpa, ha detto però non va bene così, fammi tornare in Sud America, fammi andare in Sud America a Rio de Janeiro, quindi siamo in Brasile, l'anno prossimo, quindi quest'anno. Ed effettivamente poi è arrivata la conferma, il 7 di settembre suonerà a Rock in Rio. Tra l'altro sembra che la voglia di tornare sul palco ci sia, che sia tanta, e dice però che la formula sarà diversa, quindi non ci saranno più delle lunghe tournée mondiali, ci saranno degli eventi speciali, dei concerti selezionati, dunque la sua presenza live su un palco diventerà un evento a tutto tondo, immagino con un successo incredibile. Lui intanto sta lavorando anche in studio e questo è segno che la voglia di fare musica è ancora vivissima. E niente, bene, buono anche per lui, anche per lui, per continuare a cavalcare l'onda delle notizie positive degli

Enrico Ruggeri con Polvere. E c'è tanta, troppa polvere anche sulla macchina dei soldi generati dagli streaming sulle piattaforme musicali. Peter Gabriel, che stiamo per ascoltare, lui sta cercando di fare un po' di pulizia, di portare un po' più di trasparenza sui meccanismi da sciacalli che mangiano sulle teste degli artisti. Lui da tempo porta avanti la sua battaglia per garantire una distribuzione un po' più giusta, un po' più equa, un po' più rispettosa dei ricavi tra piattaforme, tra etichette, tra musicisti. Il suo messaggio è sempre stato molto chiaro, cioè gli artisti devono poter vivere del proprio lavoro in modo sostenibile, come tutti gli altri professionisti, senza dipendere solo, per esempio, nel mondo della musica, dai grandi numeri delle piattaforme digitali. Quindi il suo è un impegno che va oltre la musica e che ci ricorda che la sua figura è centrale non solo dal punto di vista creativo, musicale, ma anche proprio di etica nel panorama internazionale. Ci inchiniamo a lui, lo sto facendo. Peter Gabriel con Games Without Frontiers.

In Excess con Suicide Blonde. Era il 1990, oggi è il 28 giugno 2026. Dopo aver ascoltato Seal con Kiss from a Rose, ci concentreremo sugli appuntamenti in agenda. Quindi, come sempre, prima di andare dritta con i consigli da parte mia, spazio a vostri suggerimenti, a eventi dei quali siete a conoscenza oggi. Eventi, poi possono essere degli incontri aperti al pubblico, occasioni di scambio e via dicendo, sul nostro territorio, nella Svizzera italiana. Quindi, se volete segnalare qualche occasione particolare che si svolge oggi in giornata o in serata, il numero è sempre quello: 079 873 8076.

0: Hill con Kiss from a Rose e dal bacio di una rosa al fiore di pietra.
1: L'agenda.
0: Perché c'è la possibilità di trascorrere una mattinata all'insegna del jazz live in una delle location più spettacolari della Svizzera italiana, che è la terrazza panoramica del Fiore di Pietra. Allora, ti devi immaginare dei musicisti jazz e sullo sfondo, mentre vaghi con la mente ascoltando, lasciandoti cullare dalle note, sullo sfondo c'è il paesaggio mozzafiato delle Alpi, del lago di Lugano, della valle di Muggio. Il viaggio in treno a cremagliera viene organizzato secondo orari e tariffari ufficiali. Io quindi vi rimando al sito montegeneroso.ch, lì trovate tutti i dettagli di questa mattinata in jazz. L'evento comincia fra un quarto d'ora, a partire dalle 11 e poi andrà avanti. Non c'è bisogno di riservare, prenotare, è un evento aperto a tutti ed è un'occasione diversa, se non altro, di trascorrere questa domenica mattina.

Lou Reed con Satellite of Love. Che figura incredibile che è stato, ma che continua anche ad essere, anche in sua assenza fisica. Oggi è una domenica e anche lui ci lasciava una domenica, era la domenica 27 ottobre 2013 all'età di 71 anni, era arrivata il comunicato ufficiale da parte della famiglia. La moglie Lori Anderson scrisse: è morto domenica mattina guardando gli alberi ed eseguendo la famosa forma 21 del Tai Chi con solo le sue mani da musicista.

volentieri è un personaggio, un artista, una persona che veramente sembra di sapere tantissime cose di lui, perché collettivamente sappiamo tante cose, però poi salta sempre fuori qualche dettaglio, qualche aneddoto, qualcosa che arricchisce tutto quello che è stato Lou Reed.

0: tempo caldo e appiccicoso. Incredibile, eh? Possono trascorrere anche 7-10 giorni di clima di questo tipo che non ci si fa mai l'abitudine. E fino a questa sera, così come anche domani, in tutta la Svizzera sarà così. Sarà soleggiato, sarà molto caldo. Nella seconda parte della giornata, oggi, non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. Domani potrebbero essere localmente anche di forte intensità. Per quanto riguarda le temperature massime a basse quote, oggi viaggeremo sui 33 gradi, in Alta Engadina invece 26. Alla galleria del San Gottardo sulla A2 ci sono code di circa 3 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, che è la corsia preferenziale per accedere ai passi, è aperta. Questa è la situazione aggiornata all'ultimo minuto. Ci fosse altro sulle nostre strade, dei disagi, rallentamenti, code, pericoli, noi siamo qui per condividere il prima possibile, quindi l'invito è sempre aperto, rivolto a voi che siete in viaggio sulle nostre strade. 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, che si accusano a vicenda di aver rotto la tregua concordata solo una decina di giorni fa. Anche nelle scorse ore, infatti, sono proseguiti attacchi e controattacchi su entrambi i fronti nella regione medio orientale, con le guardie rivoluzionarie che hanno colpito a più riprese obiettivi militari americani in Bahrain e in Kuwait. Per tutta risposta, l'esercito statunitense è tornato a colpire postazioni militari iraniane nell'area, con il presidente Trump che ha nuovamente minacciato la ripresa delle ostilità e l'annientamento della Repubblica Islamica. E l'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo 2 giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah e un lanciarazzi. Infine, in Francia, da mercoledì sono stati registrati quasi 1 migliaio di decessi in più rispetto alla media stagionale. La maggior parte delle vittime sono persone con più di 65 anni. Lo comunica l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica, che punta l'indice contro la canicola, che da giorni sta interessando il paese e che dovrebbe terminare a breve. Io sono Tiki, insieme fino a mezzogiorno, in questa ultima ora insieme in We Are The Champions. Lei è Tina Turner con Steamy Windows.

Allora io non posso che cogliere l'occasione che mi danno i Desfros con la Curiera per parlare di traffico, perché è arrivato ora un nuovo messaggio d'aggiornamento da parte dei colleghi di Via Swiss, quindi informiamo che la galleria di Coz sulla A13 tra San Bernardino e Pian San Giacomo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Già che ci siamo, vediamo anche la situazione sul resto della rete viaria della Svizzera italiana. 3 chilometri di coda al portale sud della galleria del San Gottardo, quindi chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la Cupra, la corsia preferenziale per accedere ai passi, è

0: Simple Minds con Alive and Kicking. Ringrazio Fabrizio per il suo vocale. Poco fa annunciavo la chiusura della galleria di Cozzola 13 tra San Bernardino e Pian San Giacomo in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria, ed arriva puntuale il messaggio di Fabrizio. Prego.
1: Hanno già riaperto la galleria.
0: Top.
1: Per andare a San Bernardino.
0: Top, ci fa piacere, grazie mille. Ecco, questo è quello che diciamo. Vi invitiamo a condividere con noi la situazione viaria. È proprio esattamente questo. Quindi grazie ancora una volta a Fabrizio per essere i nostri occhi là fuori, là dove noi da soli non possiamo arrivare. E veniamo alla giornata di oggi, domenica 28 giugno 2026. Sapete, se siete degli ascoltatori abituali di We Are The Champions, sapete che ogni domenica facciamo dei regali, raccontiamo un episodio, un evento che ha fatto la storia, e poi ascoltiamo a più riprese svariate canzoni dell'artista o della band protagonista della mattinata. E questa mattina abbiamo fatto e stiamo continuando a fare un salto indietro nel tempo, un salto di 40 anni, 28 giugno 1986, gli Wham dominano le classifiche britanniche con The Edge of Heaven, e tu ti dici, vabbè, una hit come tante. Gli dici bene, ma non è tutto qui, perché quella giornata lì, il 28 giugno dell'86, ha qualcosa di unico, che non è tanto la hit in posizione 1 nella classifica, perché la vera... Il vero aspetto sorprendente è che proprio mentre sono in vetta alla classifica, sono sulla cresta dell'onda, gli Wham salgono sul palco di Wembley a Londra per un evento che segnerà la storia. Sarà il loro concerto d'addio davanti a 72.000 persone. Chi te lo fa fare di tirarti indietro quando le cose stanno andando alla grande? E scegliere di lasciare nel momento più alto significa trasformare proprio una carriera, una storia in leggenda. E quindi loro, i grandi protagonisti di We Are The Champions, per celebrarli abbiamo messo in palio due copie di The Singles Echoes From The Edge Of Heaven, una copia in doppio vinile e una in CD. Per giocare, per vincere meglio, bisogna scrivere allo 079-873-8073 un messaggino con i vostri dettagli personali, e che questa domenica possa portarvi un altro motivo di gioia, e potrebbe essere proprio quello di portarsi a casa il premio. Abbiamo da ascoltare un messaggio vocale che ci è arrivato da Carla, sentiamo.
2: The Tropicana drinks are free. Ci sta, ci sta con questo caldo.
0: Ci sta,
2: ciao,
0: ci sta.
2: Buona domenica.
0: Grazie Carla, anche a te. E allora, l'ascoltiamo. Club Tropicana.

Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono. Fino a questo momento, dalle 9 alle 11:26 di questa domenica, la musica l'abbiamo scelta noi, l'hanno scelta le fatine dei dischi, ma sapete anche che ogni domenica arriva un momento in cui la musica, la canzone, la scegliete voi. Quindi io lascio il mixer e l'archivio musicale di Rete 3 a voi. Siete voi a scegliere la musica che a breve ascolteremo tutti quanti in radio. Potete scrivermi sempre allo 079-873-8073, propormi un brano a vostra scelta. L'importante è che sia un brano che va dagli anni 60 fino ai 90, eccezionalmente anche i primissimi 2000, un pezzo che per voi significa qualcosa di speciale, che magari vi accompagna da tempo, che vi riporta a un ricordo preciso. Quindi non basta dirci il titolo e l'artista, vogliamo sapere anche la storia che c'è dietro per voi, perché avete scelto proprio quella canzone, che cosa rappresenta. È un momento importante, mi raccomando, perché sentire una delle proprie canzoni preferite in auto o in casa è un conto. Quando invece stai condividendo con tutti quanti, tutte le persone che sono in ascolto insieme a te in quel momento, è a tutto un altro sapore, a tutta un'altra potenza, mi verrebbe da dire. Quindi abbiamo, quanti minuti ci diamo? Ascoltiamo Bowie, poi Doobie Brothers, quindi 8-9 minuti abbondanti di tempo per iniziare a scrivere ora la vostra proposta musicale allo 079 873 8073.

Ed è arrivato quel momento lì della domenica mattina in cui la selezione musicale la fate voi che siete in ascolto e avete scelto la compagnia di Rete 3 per la giornata, per la mattinata. E allora il momento del jukebox è quel momento lì, quindi l'invito, l'appello a chiederci, richiederci, proporre della musica, la musica del vostro cuore, una canzone in particolare, ma non ci bastano mai il titolo e l'artista. Noi vogliamo sapere perché quella canzone è così speciale per voi, proprio per prepararci, per goderne al meglio quando poi arriva. Se arriva. Ovviamente sarebbe splendido poter accontentare tutti quanti nell'ultima mezz'ora di We Are The Champions, ma non è fattibile. Quindi a turno, piano piano, prima o poi riuscirete a far ascoltare a tutti quanti la vostra canzone del cuore. Per oggi abbiamo questo racconto qui, sentite un po'. Mi viene subito in mente quel viaggio in Scozia. Era il mio primo con lei, la mia nuova fida. Avevamo pochissimi soldi, quasi niente da mangiare, spesso dormivamo in macchina, stretti e scomodi, con il freddo che entrava dai vetri. Eppure non ci è mai sembrato un problema, anzi doveva andare esattamente così. La colonna sonora di quel viaggio? I'm gonna be 500 miles, dei Proclaimers. E allora, di fronte a questo racconto... non posso fare altro che proporla. Via!

fidanzata in Scozia. Loro sono scozzesi, probabilmente sarà capitato di sentirli in radio mentre erano su quelle strade infinite ad affrontare il loro primo viaggio di coppia. Aggiunge poi, e questo è un dettaglio importante per colorare, chiudere il racconto che hai scelto di condividere, da quel viaggio non ci siamo più lasciati. Oh, ed è diventata la moglie. Vabbè, che meraviglia. Grazie.

Pino Daniele con Amore senza fine. Potrebbe sembrare una coda senza fine quella che si sta creando tra Quinto e Airolo. Siamo al portale sud della Galleria del San Gottardo. Lì attualmente sono 3 i chilometri di coda, quindi chi si sta recando in, chi sta viaggiando in direzione di Lucerna dovrà avere un sacco di pazienza. Non è infinita, sono 3 chilometri, non sono pochi, l'attesa è straziante, però finirà, ecco, al momento la situazione è questa. Non stanno aumentando questi chilometri di coda nell'ultima ora, perché sono lì fissi a 3 già da un po'. Questa è un'ottima notizia. Vi ricordo comunque che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra per accedere ai passi è aperta. Buon viaggio da parte nostra!

Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue. Incredibile, ho appena finito di dire, va tranquilli, è vero che 3 chilometri di coda al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo non sono poi tantissimi, non sono pochi, ma non sono tantissimi, mezz'ora tra una cosa e l'altra può volare. I chilometri di coda non stanno aumentando e arriva in questo momento un nuovo bollettino d'aggiornamento di Via Swiss per dirci che cosa? Che adesso ci sono 4 chilometri di colonna tra Quinto e Airolo e bisogna pazientare, lo dico di nuovo, almeno 40 minuti. Dunque si sta peggiorando, però mi scoccia arrivare sul finire della nostra mattinata insieme portandovi questo tipo di informazioni che non piacciono a nessuno, non piacciono neanche a noi, quindi preferisco chiudere questo momento dicendovi chi sono i vincitori della regalia dedicata agli UAM questa mattina. Complimentoni a Valentina da Lugano e a Nat di Biasca, siete voi le fortunate vincitrici di oggi, ma torneremo domenica prossima con nuova musica, nuovi artisti protagonisti e nuovi regali. Ascoltiamoli ancora una volta questa mattina con forse il brano più di successo di tutti.

0: E alle 11:59 minuti l'orologio mi suggerisce che è esaurito il tempo che abbiamo a disposizione noi questa mattina in We Are The Champions. Come sempre è stato un piacere, un privilegio, un onore potervi tenere compagnia in questa prima parte della giornata di questa domenica 28 giugno. Io Tiki vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di mantenervi idratati. Torneremo a sentirci durante la prossima settimana. E intanto vi ricordo anche che sì, finisce We Are The Champions, ma non la programmazione musicale di Rete 3, che va avanti con le fatine dei dischi, con la selezione musicale, con programmi ad hoc, per esempio a partire dalle 13, un'ora per voi con Herbert Cioffi dedicata alla musica italiana. Alle 14 poi la musica disco in Sunday Disco Society. E avanti così, da soli non vi lasciamo mai, questo è poco ma sicuro.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: È mezzogiorno, buon appetito. Noi torneremo a sentirci verso le 12:30 con il blocco informativo. Nel frattempo mi auguro riusciate e possiate godere al massimo della musica di Rete 3. Ciao freschezze!

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/

0: Sono le 12:30, noi torniamo ad aggiornarci con le previsioni del tempo, la situazione viaria e le ultime notizie. Quindi oggi abbastanza soleggiato e molto caldo, con massime a basse quote fino a 33 gradi, in Alta Engadina 26. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e verso sera qualche temporale sparso che sarà più probabile verso le Alpi e i Grigioni. E domani inizieremo la settimana all'insegna del sole e del caldo ancora, con massime di 33 gradi, e anche domani nel pomeriggio si svilupperanno dei cumuli sui rilievi e in seguito arriverà qualche temporale a partire dalle Alpi. Al San Gottardo sull'autostrada A2 ci sono code di circa 4 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la Cupra, la corsia preferenziale per accedere ai passi, è aperta. Da parte nostra, buon viaggio.
1: 3 News.
0: Mezzo miliardo di franchi è quanto ha già versato la Svizzera agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35. Si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna è in grande ritardo. Consegne automatizzate, robotaxi e autopostali senza conducente. Sono questi i progetti a breve termine che stanno per vedere la luce in Svizzera dopo l'approvazione del regolamento ONU sulla guida autonoma. L'accordo di pace che c'è ma non si vede, continuano gli scontri tra Iran e Stati Uniti, i primi prendono di mira interessi americani in Kuwait e in Bahrain, i secondi infrastrutture nel sud del paese. Duramente contestato da mesi, il presidente serbo Aleksandar Vučić annuncia che si dimetterà, ma solo per indire nuove elezioni e ricandidarsi come premier con un nuovo movimento politico.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Ai mondiali di calcio scattano oggi i 16esimi di finale, con dalle 21 Canada contro Sudafrica, che si gioca a Los Angeles. In mattinata infatti il quadro della fase ad eliminazione diretta si è completato, con il nome anche dell'avversaria della Svizzera, che sarà l'Algeria, terza nel suo girone, a seguito del rocambolesco 3-3 di stamane contro l'Austria. E tra i risultati della notte spicca anche lo 0-0 tra Portogallo e Colombia, che permette ai sudamericani di chiudere in testa il girone e finire nella parte di tabellone della Svizzera, dove in un eventuale ottavo di finale i rossocrociati si ritroverebbero di fronte proprio una tra Colombia e Ghana. Fase a gironi che si è chiusa con Messi in testa alla classifica dei migliori marcatori grazie al gol numero 6 realizzato oggi contro la Giordania, battuta dall'Argentina 3-1. Nel contempo il numero 10 dell'Albiceleste è diventato anche il primo giocatore nella storia a segnare in 7 partite consecutive di una Coppa del Mondo. Chiudiamo con il pomeriggio dei motori, che con diretta TV su RSI La 2 inizierà alle 14 con la MotoGP e il Gran Premio di Assen, che vede Martin su Aprilia in pole position, mentre dalle 15 ci sarà la Formula 1 dall'Austria, con gara che vedrà partire in pole position Russell davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli. È tutto, buona giornata.

0: questa trombetta. Mi piace,
1: è da venerdì che stavi aspettando il trombettame.
0: Volevo chiedere una cosa a Julie Meletta.
2: Dimmi,
0: caro. Mi presti una scarpa? Allora, oggi ho delle scarpe rosse che sono meravigliose. La
1: Meletta. Sì.
0: Devo dire.
2: Io te la lancio.
0: Ecco. No, non me la lancio.
1: Se no, lanciagliela direttamente in testa.
0: Mi sento.
1: Non esagerare. Leggi bene il contratto e andiamo avanti fino alle 19.
3: Coraggio, figliolo, prendila con leggerezza, oppure diventerà una lunga giornata.
0: Però sono confuso perché poi Meletta mi ha lanciato una scarpa ed è rimasta a piedi nudi.
1: Vedi?
2: Un piede solo.
0: Un piede solo. Basta.
4: Oh mio, santa cloaca Maxima, ma che cos'è questa puzza?
2: Locarno conferma la suddivisione partitica che fu della legislatura precedente. Il PLR primeggia con 13 seggi. Scusate, il centro e sinistra unita rimangono a quota 8 rappresentanti ciascuno.
4: Cucciola, sicura che ti senti bene?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Con tanti sogni, con tanti desideri, con tanti racconti. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Sono contento di parlarvi di uno spettacolo meraviglioso, un'idea geniale che sarà in scena il prossimo dicembre su vari palchi di diversi teatri, e il titolo di questo spettacolo è L'anno che verrà. Un'opera su Lucio Dalla, ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga, che attinge all'universo creativo e musicale del cantautore bolognese per trasformarlo in un racconto e per portare in scena l'umanità composta di sogni, fragilità, desideri, disillusioni che attraversano le canzoni di Lucio. Lucio ha sempre maneggiato questo materiale. C'è la voglia di restituire vita attraverso forme nuove della musica di Lucio. Non che ne abbia perso, ma è un modo assolutamente inatteso per rivivere tutte le sue opere. Dalla sapeva che la musica è uno strumento potente, che va oltre l'intrattenimento, che stimola la riflessione, che unisce culture, linguaggi, unisce le comunità. E questo spettacolo porta avanti quella stessa convinzione con rispetto e con coraggio. Un progetto che ci permette di incontrare un Lucio Dalla in una forma inedita, così che le sue canzoni continuino a parlarci, perché dentro hanno delle domande importanti. Lucio affrontava il tempo che passa, i desideri, le paure, le speranze. E la storia si svolge, secondo me, molto intelligente, in un grande hotel sul mare, alla vigilia di un capodanno, dove si incrociano le vicende di alcuni viaggiatori: una giovane coppia in fuga, un cantante di piano bar alla ricerca di un amore perduto, un musicista disilluso, un uomo d'affari colpito da una crisi esistenziale, e ad accoglierli è un enigmatico portiere. Poi, nel corso della serata, le storie si intrecciano e a mezzanotte il tempo si ferma e nel buio le canzoni di Lucio Dalla diventano l'unico linguaggio possibile per dar forma a desideri e sogni.

E che cosa dire? C'è tutto, c'è la potenza vocale, c'è l'atmosfera, come dice lo stesso Lucio, della lirica, la poesia e tante immagini che Lucio Dalla ha sempre saputo regalarci. Ora possiamo comodamente cominciare questa puntata di Un'ora per voi addentrandoci nel commento delle novità, e di nuovo parliamo di Tormento, che si concede un'altra fuga del tutto pop e del tutto riuscita, aggiungo io, in un pezzo che si chiama Fredda come l'inverno, un pochino più pop, con l'intento di alleggerire la fine di una storia d'amore che ovviamente è un momento di freddezza, un brano decisamente confortante, come lui aveva promesso ai suoi fan, quelli di sempre che lo seguono fin dai tempi di Sottotono, i nuovi arrivati che l'hanno visto al Festival di Sanremo, l'hanno scoperto lì nel 2025 assieme a Sciablo. Tormento sta festeggiando l'inizio del suo nuovo percorso con la pubblicazione ogni settimana di un brano molto interessante, questa volta con Ercomi, e Fredda come l'inverno è un brano estivo, orecchiabile, che unisce freschezza delle sonorità elettropop contemporanee alla migliore tradizione dell'hip hop per raccontare un amore impossibile che vive di contrasti. Tormento è bravo, sa come si fa, è la potenza di una certa esperienza. Recentemente ha dichiarato: la musica è stata la mia salvezza attraverso l'espressione del mio modo di essere profondo, ho potuto assaporare un po' di libertà.

0: Tormento, Arcomi, un'ora per voi, le novità, mettiamo questa canzone fredda come l'inverno all'interno di quel gruppo, di quell'insieme di tentativi di diventare il tormentone di quest'estate. Io dico che il rap non sempre riesce in questo intento, qui c'è della bella eleganza, è un suono molto prepotente. Parliamo invece di un pezzo che non vedevo l'ora di commentare, mettetevi comodi, 80 anni aggiungo, e non sentirli. Chi è? È Tullio d'Episcopo, che si dimostra ancora una volta un gigante assoluto. La sua nuova canzone si chiama Miranda ed è un grido di pace, è una cosa molto nobile ed è un esercizio di stile del tutto intellettuale, una lectio magistralis, direi io, sul valore della musica suonata, sulla potenza narrativa delle percussioni che non hanno bisogno nemmeno di troppe parole, tutto è semplicemente superiore. C'è tradizione, modernità, ci sono le radici napoletane, ovviamente c'è la sua batteria che resta al centro narrativo musicale. Con Miranda Tullio d'Episcopo prosegue un percorso artistico che continua a guardare al presente, evitando la dimensione celebrativa o nostalgica. Già aveva fatto una splendida figura all'ultimo Festival di Sanremo e l'avevamo ampiamente detto. Con Miranda dimostra di essere simpatico, lo si vede nei reel di svariati social, raccontare la genesi di questo pezzo, suonarla. Tullio non ha mai segnato il ritmo con la batteria, ha realizzato fraseggi musicali, ha cantato con la batteria. Fra l'altro, questa canzone ha una genesi interessante. Lui dice: mi era capitato tra le mani un vinile che avevo suonato nel 1972. Sentendolo ho detto: mamma mia, ma cos'è questo ritmo? E allora sono andato in studio per registrarlo di nuovo, ma non veniva con la stessa magia del vinile. Allora ho cercato ovunque un CD, un supporto digitale per poterlo campionare. L'ho ordinato all'estero, mi è arrivato dopo un mese e mezzo e alla fine è nata Miranda. Aggiungo io, groove originale e moderno che ha ben 54 anni. Mettetevi comodi.
1: Guarda città, state Miranda, è sempre padrone che fotte e comanda. Passatella, capura rumirica da favore, ma si entra!

fratello, che a poco punto si ribella. Ha giocato senza padrone, solo che la musica mia è a

in barba alle durate imposte dalle canzoni contemporanee che non vanno oltre i 2 minuti e mezzo, con un pizzico di autotune e con tanta storia musicale, Tullio De Piscopo infrange le regole con Miranda, restituisce la musica al centro, perché questo è il senso della presenza di questi artisti. Occupiamoci di un'altra novità, parliamo di Bresh con la canzone Dopo il mare. Bisognerebbe dire molte cose su Bresh. Secondo me lui è molto bravo, scrive in modo preciso, quadrato, interpretato bene, c'è criterio, è sempre prodotto tutto in maniera corretta. Forse poco emotivo, e questa è la sostanza della quale è fatto il nuovo mercato fluido della discografia. Manca qualcosa di estremamente brillante, però Dopo il mare mette al centro il mare, appunto, che diventa metafora esistenziale, non soltanto un riferimento geografico della sua Genova, ed è un elemento centrale della sua poetica, e funziona molto bene. L'immagine assume un significato molto profondo, suggerendo l'idea di ciò che accade dopo una traversata, dopo una tempesta, dopo un lungo viaggio interiore. Quindi il titolo invita immediatamente a riflettere su un concetto di cambiamento. Se il mare può essere interpretato come simbolo delle emozioni, delle esperienze, delle sfide affrontate nel corso della vita, ciò che arriva dopo rappresenta una nuova consapevolezza. E quindi in questa canzone ci sono temi legati tra di loro, come la crescita personale, la memoria, il rapporto col passato. E Bresh sembra raccontare il momento in cui si guarda indietro per comprendere meglio tutto quello che è stato vissuto. Uno degli elementi, secondo me, più affascinanti della sua canzone è l'equilibrio tra malinconia e speranza. Ma questo me lo direte voi.

0: pure tutti, vai, via.
1: Un'ora per voi.

Eccezionale, Davide Shorty. Si chiama Regina questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato, proprio perché il 27 di giugno compie gli anni Davide Shorty, artista dalla voce calda e riconoscibile che ha saputo costruire un bel percorso originale, secondo me, mescolando soul, hip hop, jazz, cantautorato italiano, che distinguendosi per una certa autenticità, raffinatezza. Grande risultato al Festival di Sanremo del 2021, io me lo ricordo benissimo, conquistando il secondo posto nelle 9 proposte. Avrebbe potuto anche vincere, perché c'è quel funky soul made in Italy che manca, cioè solo lui fa esattamente quella roba lì. Speriamo che Davide imbrocchi ancora la via. Recentemente abbiamo commentato una sua produzione sempre molto di livello, ma la creatività necessita non solo di bravura, di costanza, ma anche di un pizzico di fortuna. Cambiamo argomento, un bel riconoscimento per un artista che non ha mai abbandonato il suo impegno sociale e civile mentre imperversano le polemiche su Francesco De Gregori, che ha dichiarato appunto la sua posizione del non commento fuori dalle sue canzoni. Piero Pelù invece ha sempre preso posizioni e il suo brano SOS, scritto e cantato da Piero Pelù, ha vinto il 24esimo premio Amnesty International Italia per la sezione Big. Riconoscimento importante, perché è stata sensibilizzata la commissione dalla canzone, che secondo me, al di là del contenuto, che poi ovviamente è quello espresso da Piero Pelù, è cantata molto bene da lui, cioè proprio lui nella veste migliore in cui lo abbiamo conosciuto. SOS è un brano poetico, potente, crudo, suggestivo, che si leva in qualche modo dal bisogno di un futuro del tutto diverso. Una canzone, tra l'altro, resa disponibile gratuitamente a poche ore dall'ottobre del 2025, impreziosita dalla classica interpretazione di Piero Pelù.

0: tenerlo fuori.
1: Un'ora per voi che non si ferma davanti a nulla e commenta tutta la musica in maniera trasversale. Ci occupiamo anche del compleanno il 29 giugno. Sono 58 anni per Zampaglione, leader dei Tiro Mancino, lui che ha fondato il Tiro Mancino nel 1989, alla fine degli anni 80, e che comincia a entrare con successo nel mondo della musica grazie alla considerazione di Ozpetek, che sceglie il singolo Due Destini come colonna sonora di un film. La produzione, secondo me, di Tiro Mancino è la migliore, è di quegli anni, fino ai primi anni del 2000, fino, io aggiungo, al 2004, quando esce Illusioni Parallele. Poi è vero, si è dedicato al cinema, ha realizzato anche qualcosa di decisamente interessante, ma non sono più arrivate canzoni che possiamo giudicare fulmine. Forse anche la collaborazione con Franco Califano, che io trovai molto interessante. Lui ha scritto per Franco Califano una canzone molto bella che Franco ha cantato in maniera magistrale, ovviamente. Quindi ci sono dei lunghimetraggi molto belli, ma naturalmente la nostra attenzione torna a quel 2000, quando lui fece uscire La Descrizione di un Attimo, che fu il momento in cui ci fu la reale consacrazione a grande gruppo della musica italiana. Pezzo meraviglioso che racconta la potenza dell'istantaneità, la necessità di viverlo fino in fondo, rinunciando ad uno sguardo prospettico verso il futuro.

0: Un'ora per voi.
1: Baby, è da un po' che ti pensavo. Mi chiedevo fosse strano, mi mancassi ancora prima di conoscerti. Mi sento dentro un uragano, ho voglia di

come normalmente hanno fatto molti artisti che hanno scritto canzoni per i figli, è nato il figlio di Rose Villain, Francis Knight, è nato i primi giorni di giugno, figlio di Rose e di Andrea Ferrara, suo produttore discografico, grande gioia, ma soprattutto avevano annunciato con questa canzone Tutta Luce la notizia della gravidanza. E vi dirò che è normale che un artista sia in qualche modo ispirato dalla nascita di un figlio, ma la canzone di Rose Villain non è male, dice delle cose molto carine, tra cui il desiderio di distruggere i mostri che possano far paura a questo bimbo che è arrivato, e dice anche: ho sbagliato mille volte, sbaglierò ancora mille, ma tu perdonami. Brava Rose Villain, la aspettiamo ancora con tutto il suo stile, mentre invece guardiamo verso il Party Like che si è tenuto a Milano, la grande festa della radio privata italiana Radio DJ, dove sono esibiti un sacco di artisti. La mia attenzione è andata al momento top, a mio avviso quello di Neff assieme a Fabi Fibra, che hanno sorpreso il pubblico annunciando un joint album, presentando subito il primo singolo insieme, Jay-Z, un annuncio totalmente inatteso che ha messo insieme due artisti legati da una storia comune lunga oltre 20 anni e che riguarda il rap. Loro sono cresciuti in qualche modo insieme, hanno dichiarato. Il tutto avviene mentre esce la Deluxe Edition di Mentre Los Angeles Brucia da parte di Fibra, e Neffa funziona molto bene con Cane Randagio, pubblicato nel 2025 in due parti, accolto come opera molto significativa. Non è tutto, perché lo stesso Fibra ha raccontato in più occasioni come Neffa, con i Sangue Misto e con i suoi dischi da solista, sia stata una figura determinante nel suo percorso artistico, uno degli artisti che lo ha stimolato a fare il rap. Per questo motivo il joint album annunciato a Milano non rappresenta soltanto una sorpresa, ma anche l'incontro finalmente di due protagonisti che si erano un po' cercati. La cosa molto divertente è che Fibra ha sempre detto che quando sentì nel 1996 Aspettando il Sole, che ora ci ascoltiamo, per lui fu un sussulto.

femminile, è una modalità di canto che non esisteva e che Neffa seppe realizzare in modo straordinario. Siamo arrivati in quel momento della puntata di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare quelle che avete perso consultando il sito rsi.ch, che dovete assolutamente dire a chi ama la musica italiana che la RSI ha un programma che fa per lui. E prima di salutarci, questa stagione secondo me si presta al racconto di una bellissima canzone del 1984 di Alice Franco Battiato. Anzi, diciamo che I treni per Tozeur è una delle canzoni più eleganti ed evocative del maestro e che fu portata in gara all'edizione del 1984 di Eurovision, che si svolse a Lussemburgo assieme ad Alice. Allora non c'era l'usanza di far partecipare i vincitori del Festival di Sanremo. Si sceglievano così le canzoni, edizione che poi fu vinta dalla Svezia, e I treni per Tozeur arrivarono al quinto posto, conquistando però un grandissimo successo europeo. Il titolo si riferisce a quel meraviglioso e fatato fenomeno della Fata Morgana che è possibile osservare nella cittadina tunisina di Tozeur, una delle prime oasi del deserto del Sahara, grazie alla presenza di un lago salato che crea un effetto di rifrazione che produce i miraggi nei viandanti. Se un tempo sembrava di vedere carovane, oggi guardano passare i treni per Tozeur, così dice questa meravigliosa canzone lenta, poetica, che ci riporta a una certa musica italiana, che è sempre confortante sapere che esiste e che noi possiamo riascoltare. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

benvenuti a Sunday Disco Society. Sei con DJ Nick qui su Rete 3, preparati per un'ora di musica non-stop di house, new disco, funk, soul da 1964 fino ad oggi. Let's get started. This is HP Vince with Oh My Love, the original mix. Stay tuned, lots of great music ahead.

You're in the mix with DJ Nick, qui su Rete 3. That's just how we like it. Something old, something new. A little bit of a revival, a little bit of a remix. A few samples in there as well. Our next one is from Tommy Glasses, Francese. Cresciuto nella sud di Francia. Un po' giovane, però c'ha music nella sangue. Lui ha firmato il suo primo contratto a 17 anni. This is Time, the extended mix.

Sunday Disco Society, ragazzi. Il prossimo brano viene da Moose T, produttore tedesco, uno dei nomi più rispettati della scena House Europa. Ma la bella storia di questo brano è Kathy Brown, soul singer americana, South Carolina, cresciuta nel gospel. In 2023 è stata una malattia grave e questo brano è sul ritorno nel studio. This is I'm Gonna Make It, Moose T, Kathy Brown, Revival House Project, The Club Mix.

The track we just heard with that great carnival energy house music was Samba. Anche quello brano da 2026 quest'anno, ragazzi. Da Zico and Karim Nas. Da Londra e Parigi. Però cantato in portoghese, ovviamente. E questo prossimo fa un'espansione da Brasile a America. Da nostro rec. Questa è Nina Simone, like you've never heard her before. This is Mock Ack, Sea Line Woman, and it's the Mock Ack Mix. You're on Rete 3.

0: gli avanzi di Rete 3. Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
1: Anche di quello che non si dovrebbe.
2: Domenica pomeriggio dalle 15 c'è DJ Sterchi per l'ultima volta, l'ultima puntata degli avanzi per questa stagione, poi ci si risente poi più là naturalmente il 28 di giugno, sembra essere fine luglio, inizio agosto, ormai siamo quasi già ormai abituati a queste temperature African abbastanza preoccupanti, ma non facciamolo adesso, non parliamo di questo. Una buona estate a tutti voi, mi auguro che siate belli rilassati e rilassate, magari ci state ascoltando dal luogo di villeggiatura in montagna, in pianura, al fiume, al lago, al mare, naturalmente ci fa solo piacere che siate lì e che ve la stiate godendo, oppure state lavorando e allora naturalmente tutta l'energia possibile per un forte abbraccio, perché stiamo lavorando anche noi, quindi di solidarietà a chi si sta smazzando un bel lavoro di domenica di fine giugno con questo caldo. Noi parleremo di tante cose, quel club dei cialtroni, serotonina, non ci resta che il cactus, la deriva, il morning, quindi sentiamo ancora estratti del vecchio palinsesto, quello che è finito settimana scorsa, parleremo della tecnologia ai mondiali di calcio, avremo un'intervista a un meccanico di bici, Orazio Locatelli, con quelli del cactus, che ci racconta retroscena del Tour de Suisse, che l'altra settimana ha fatto anche tappa in Ticino, abbiamo parlato anche dell'inizio delle vacanze scolastiche in Ticino, la domanda è: cosa ha lasciato i vostri genitori come valori educativi dentro di voi? E poi Paolo Guglielmoni si è chiesto invece la domanda della vita: cosa volevate fare da grandi? E lui cosa voleva fare da grande? Lo scopriremo. Voleva insozzare l'etere con le sue baggianate divertentissime o voleva fare l'astronauta come tutti quelli della sua età? E poi parleremo anche di altre cose belle come, non so, la carne fantasma servita nei ristoranti, in alcuni ristoranti giapponesi. Sono tutte cose bellissime. Dai, buona sudata. 2 ore con DJ Sterchi e i Santa Maria adesso, eh.

0: bella questa notizia, è al Rohan Festival 2026 di Lugano, venerdì 17 luglio, questa band di Palermo, i Santa Marea, con questa Tornado che abbiamo sentito, sono tre fratelli di sangue tra l'altro, e però non parliamo di musica, no, fa troppo caldo. Mettiamoci bene al bordo della piscina col nostro cocktail analcolico, che è meglio a quest'ora, tutto da sorseggiare, la crema 50 ovunque, che comunque cerca di darci un riparo dagli UVB e quindi dall'invecchiamento precoce della pelle, e godiamoci il Club dei Cialtroni, anche se i Cialtroni in questa settimana hanno iniziato la loro diretta dal Ciringhito e quindi si beccano di quelle caldazzane veramente allucinanti, perché quando vanno in onda è il caldo peggiore della giornata, alle 17, vabbè, fa niente, comunque sono lì, andate a trovarli al Ciringhito se vi va, sul Long Lake alla foce del Cassarate a Lugano. Ma noi andiamo ancora un po' indietro, più di una settimana, e andiamo quando erano ancora belli freschi qui negli studi di Comano.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: E siamo alla nostra rassegna
2: alla fine.
0: Parliamo infatti dei sorprendenti benefici delle serie TV piccanti sulla salute. Allora, se siete tra quelli che nascondono
2: le serie TV piccanti come incidono sulla salute.
0: È bravissimo. Se siete tra quelli che nascondono la cronologia di quello che vedete in TV.
2: Perché c'è anche la cronologia di quello che
0: vedete in TV. Non se ne accorgo.
2: No, non lo sapevo. Ah,
0: se fate binge watching sulle serie un po' erotiche, nascondete la cronologia.
2: Ma lei guarda le serie. Ma esistono le serie erotiche?
0: Sì.
2: Tipo? A parte 50 sfumature.
0: Anche Bridgerton.
2: Ma era un film o che cosa ci
0: guardava? No, una serie. Hanno fatto. No, era un film. Tre capitoli, non so se hanno fatto la serie. No, la serie penso di. Beh, insomma, la sessuologa Lucy Rottweiler.
2: Rottweiler si chiama. Va bene.
0: Ognuno.
2: È una che morde.
0: Beh, forse. Sì, dice che guardare questo genere di serie TV fa benissimo a corpo e mente, perché ti fanno vedere personaggi veri, tipo gente che gli bala la pancia quando è nuda, e quella cosa lì ti fa immedesimare e ti dà sicurezza.
2: Ah, non vedi solo attori ultra scolpiti?
0: No, è il nuovo genere. Pare che non è male come cosa, eh?
2: Sei sicuro?
0: Sì. Non lo dice Rottweiler.
2: Se lo dice la Rottweiler.
0: Andiamo avanti. Accade sui social, caro Griso, il post ha fatto più di 3 milioni di visualizzazioni, che tanta roba, eh! In Giappone hanno inventato la carne fantasma, la chiamano così, perché c'è una catena di ristoranti che serve fettine di maiale talmente fini che ci puoi guardare attraverso.
2: Ah, ok.
0: E la catena, sì, è una catena addirittura, si chiama All You Can Eat Seijenè.
2: Sì, è scritto Oglie.
0: OGL
2: All You Can Eat
0: Seijenè, e i clienti insorgono, ma i proprietari della catena si sono difesi parlando di un nuovo tipo di maiale che viene allevato, traslucido praticamente, certo. E che il taglio in realtà è una tecnica sublime.
2: È un maiale, vedi l'interno, li vedi quando.
0: Sì, se fa alla radiografia non c'è bisogno, passa che è già così. E i maestri che tagliano, scusa, chi taglia, i cuochi che tagliano questa carne sono dei maestri
2: di taglio.
0: Molti sono invece convinti che il locale sia una.
2: Alla frutta, anche lì.
0: Sia anche lì alla frutta, sì, e vabbè,
2: certo. Bella, questa è una notizia.
0: 3 milioni.
2: Beh, sì.
0: 3
2: per
0: milioni di visualizzazioni.
2: Vedere la fettina trasparente.
0: All You Can Eat Seijenè.
2: Ma che bello.
0: Per fortuna, invece, concludiamo con l'imprenditoria giovanile che non è morta. Anzi, bevi.
2: Sì.
0: A San Diego.
2: Giusto che i giovani si facciano avanti.
0: Ma certo. Allora, c'è una fiera di anime e tre ragazze vestite da manga si piazzano nel parcheggio con dei frigoriferi portatili e un cartello onesto con su scritto succo fresco di piedi. Che uno dice che cos'è? Invece, secondo me, ascolta bene. Allora, con $10 puoi bere una bevanda misteriosa, non si sa che cosa.
2: Certo, tipo quella che le ho offerto prima.
0: Beh, forse un po' più. Non lo
2: più
0: so.
2: Più salutare,
0: dai.
2: E non è detto, perché bevanda di piedi.
0: No, direttamente dai loro piedi.
2: No,
0: questa
2: no,
0: è la fine. Guarda che c'è gente che pagherebbe.
2: Sì,
0: infatti,
2: lo so.
0: Infatti, pagano $10 per farlo.
2: No, aspetta.
0: Sì. Sì.
2: No, aspetta, come estraggono il.
0: Lei non
2: lo deve spiegare.
0: Lei non ha mai visto il film Mostro Selvatico? Keanu Reeves? Che
2: non c'entra niente.
0: Come pigiava l'uva, secondo lei?
2: Ma scusi, cosa c'entra? Allora, loro pigiano l'uva fuori dal coso?
0: No, adesso no.
2: E allora sta millantando come sempre. Mi spieghi come estraggono il liquido da assorbire dai piedi di queste benedette.
0: Ma non dai
2: signore.
0: Piedi! Il piede è il veicolo.
2: nell'acqua.
3: È il veicolo
2: di questa ragazza.
3: Viene inzuppato.
2: Ah, e poi c'è un dispenser. È come quei contenitori dell'acqua, tipo il boccione.
3: Sì.
2: Dentro immergono i piedi per il pediluvio, le tipe. Ma che mondo è?
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Beh, abbiamo tirato fuori una chicca, una meteora, diciamo così, degli anni 90, nel 92, i Criss Cross, questa era Jump. Non so se ve la ricordate, Beh, c'è Jump dei Van Halen, che forse era un po' più famosa, però anche questo pezzo ebbe un successo pazzesco, alla numero uno dei singoli in Svizzera, per dire, alla numero 5 in Italia, ma questa non è la Mix Parade, però era giusto per dirvi il successo di questi due bambini, di questi due ragazzini, che nel 92 avevano 12 e 13 anni, ovvero Chris Kelly e Chris Smith. Che fine hanno fatto? Beh, sicuramente una meteora con questo brano. Poi erano diventati famosi per sta scemata di girare i pantaloni al contrario, quindi mettersi i pantaloni girati proprio, no? Non svoltati, ma girati con le tasche delle chiappe davanti. Quindi un'idea molto scemotta che non ebbe seguito. Per fortuna, almeno questa cavolata ce la... non c'è stata. Perché già gli anni 80 avevano offerto delle vere e proprie schifezze nel look. Perdonate, è il mio parere personale. Che fine hanno fatto? Chris Kelly ha fatto una brutta fine a 34 anni. Sì, proprio brutta brutta, quella peggiore di fine. E invece Chris Smith, dopo lo scioglimento dei Criss Cross a fine anni 90, ha continuato a studiare arte, specializzandosi in fotografia e disegno, ha mollato la musica e con quei soldi forse se ne ha fatti, se non gli erano ciulati tutti i genitori o la casa discografica, ha fondato Urban Muse, un marchio artistico e di lifestyle con sede ad Atlanta, che si occupa di abbigliamento di lusso, design, arte e arredamento. E quindi mi dicono che continua a comporre musica nel suo studio privato, dipinge ritratti ed è molto attivo nel mondo del design visivo. È molto interessante,
1: Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
0: Beh, diciamo 14 giorni, perché ormai è un avanzi che va avanti proprio. Stiamo ascoltando le cose di 2 settimane fa ormai, Fra poco, adesso subito Love Bugs. Fra poco cosa, Steph? Fra poco sentiremo la Rosy, serotonina.

0: che stile di anni ormai che non ci sono più, di altri anni, Nina Zilli. Beh, infatti anche il suo look si rifà un po' agli anni 60 come stile. Ho detto stile? Era il 2010 comunque quando uscì questa L'uomo che amava le donne. Oh, adesso attenzione perché arriva un estratto di due settimane fa di Serotonina. Questa è l'ultima puntata degli avanzi, 28 giugno. Poi da domenica prossima ci sarà un nuovo programma in questa fascia oraria che vi sorprenderà con Fabio Simesuk e Mattak. Insomma, ragazzi, sono proprio curioso di sentirli, in effetti. Ma ora riascoltiamo ancora pezzi del vecchio palinsesto, quello invernale. C'era Serotonina e all'interno c'era Christian Bernasconi che il mercoledì ci parlava di cose biologiche, chimiche, di invenzioni, del sapere umano. Perché se aspettavamo la Rosy. No, Rosy, scherzo, dai! Anzi, sentiamo parlare di tecnologia ai mondiali di calcio.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Christian, abbiamo tante notizie. Il mondiale di calcio lo stai seguendo o hai seguito di più, per esempio, quello di hockey?
3: Ho seguito molto quello di hockey. Mm-hmm. Il calcio lo guardo, ma pochissimo, perché mi piace più il ritmo dell'hockey come sport. Il calcio a volte mi annoia un po', ma è proprio totalmente soggettivo. Però l'ho seguito perché c'è molta tecnologia in campo, il pallone è qualcosa di particolare, allora ho cercato di, come dire, documentarmi su questi aspetti. E magari partiamo proprio da lì, non
2: sì,
3: lo so, c'è tanta tecnologia, forse l'evento sportivo singolo che ha mosso, che muove così tanti dati raccolti, tanta tecnologia tutta insieme, per iniziare forse quello che tutti vedono è anche l'abbigliamento dell'arbitro, che ha questa nuova telecamerina vicino sul volto. Non è qualcosa di nuovo perché esiste già, si è già visto anche in altri campionati, ma la cosa particolare è che per questo mondiale questa telecamera è stata, diciamo, le immagini che vengono raccolte sono state stabilizzate, perché potete immaginare che con un arbitro che corre avanti e indietro raccogliere immagini stabili non fosse facile, e la nuova tecnologia ha permesso ora di avere un software che stabilizza tutto quello che viene trasmesso ai video e che alla fine è trasmesso anche in mondovisione, non solo nella sala VAR. Ma forse l'aspetto che più colpisce è quello del pallone, perché tutti lo vedono, insomma, sto preso a calci da tutti, ma pieno di tecnologia, lo dicevamo anche coi colleghi, non è una semplice sfera, ma è dotato di un sensore al suo interno. Anche questa non è totalmente una novità, ma è un sensore molto più preciso che trasmette dati in maniera molto più rapida. E in collaborazione, si fa per dire, con tutte le telecamere che sono poste sotto il tetto degli stadi, permette ad esempio di ricostruire il momento esatto, con precisione, un potenziale fuorigioco, perché il sensore registra anche un minimo tocco, il momento esatto in cui è stato toccato, e quindi con le immagini delle telecamere che permettono di ricostruire l'azione in 3D, tu sai quando è partito realmente il passaggio e se il giocatore era in fuorigioco o no. Quindi un gioiellino dal punto di vista tecnologico, e cercheremo di pubblicare qualcosa anche a questo proposito, in maniera che possiate approfondire questo aspetto. È stato testato anche dal punto di vista aerodinamico, per vedere, dimostrando che sembra più stabile e, come dire, può essere soggetto a meno effetti rispetto a quelli delle passate edizioni, per chi le ha seguite, insomma.
2: Il peccato è che chi va a bordo campo non può, magari se c'è un fuorigioco che arriva il pallone, non puoi portartelo a casa perché ti geolocalizzano, ti vengono a prendere.
3: Sì, soprattutto, vabbè, costa, ecco.
2: Quanto costa?
3: Quello che usano per le partite ufficiali non te lo so dire, perché è solo per quello, ma nei negozi ovviamente si trova la versione non tecnologica, senza il sensore. La cosa curiosa, visto che lo menzioni, è che tutti i palloni che vengono preparati per la partita vanno caricati prima della partita e hanno...
2: Come il cellulare, lo
3: sì,
2: metti in carica.
3: Esatto, in maniera che il sensore abbia la propria autonomia per almeno per tutti i 90 minuti, e poi ognuno di questi palloni trasmette i dati quando è in uso alla sala VAR, quindi è qualcosa
2: fantastico,
3: di abbastanza particolare.
4: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Lash Out era il 2018, lei Alice Merton, bella, brava, simpatica, ma adesso dobbiamo andare avanti con gli avanzi, gli ultimi avanzi rimasti nel radio frigo di Rete 3 con DJ Sterchi, e questa volta ovviamente potevano mancare gli amici di Non ci resta che Cactus, quanto ci mancano la mattina, tantissimo, ormai c'è il palinsesto estivo, va bene. Però, beh, è rimasto Ottavio alle 11 di mattina con la Sima, ogni tanto lo sentirete. Vabbè, in ogni caso parliamo di ciclismo, anche perché due settimane fa il Giro della Svizzera, il Tour de Suisse, è passato anche per il Ticino, ce ne siamo accorti. Tanto movimento, la RSI c'era sia tele che radio, alla grande, perché ci fa sempre molto piacere, sia quando arriva il nostro giro ciclistico importante, fondamentale, nazionale, che quello per esempio italiano, no? Ovvio che ci fa molto piacere vedere le nostre terre riprese dalle televisioni straniere, ma anche dalla nostra. E noi siamo andati oltre, gli amici del Cactus sono riusciti a intervistare il meccanico di uno dei ciclisti professionisti più famosi e importanti e talentuosi del ciclismo moderno, ovvero Tadej Pogačar, no? Non so bene lo sloveno, ma lo faccio dire da loro, che è meglio. Dovete sapere un po' il bergamasco comunque.
1: Ne abbiamo voluto approfittare qui a Non ci resta che il Cactus per intervistare una figura molto molto importante nel ciclismo professionistico. Sto parlando del meccanico di bici. Benvenuto. Il meccanico, esattamente. Allora, lui è Orazio Locatelli, il meccanico di Tadej Pogačar. Pogačar. Il grandissimo campione, ma certo.
2: Campione ciclista.
1: Pogačar.
2: Tadej Pogačar,
1: certo, certo. Ieri sera, tra l'altro, ha stravinto la prima tappa del Tour de Suisse.
2: Tadej,
1: ma certo. Ma ci dica un po' cosa fa il meccanico di bici?
2: Porta tante cose.
1: Ma per esempio, un po' così per farci un'idea.
2: Ingrassa il pistolone della trasmissione.
1: Ingrassa il pistolone della trasmissione?
2: Controlla le coperture.
1: Controlla i copertoni, ok. Fa anche lo scivolo? Non ho capito. Chiude bene i bulloni, certo,
2: porta,
1: certo,
2: giusto,
1: sì.
2: Porta, brava.
1: Grazie. Ma e questo viene fatto tutto prima della gara, no?
2: Porta prima e anche dopo, eh.
1: E durante la gara invece che cosa fa? Segue il giro con la miraglia, giusto, sulla miraglia. E quali sono i tipi di intervento più richiesti durante la gara, magari? Si buca la ruota.
2: Mette
1: sulla ruota nuova, giustamente. Ma ogni tanto mi sembra di vedere, quando seguo le gare di ciclismo in televisione, che viene sostituita la bici intera proprio.
2: E burla giovane, tutta storta, che non la bici da scorta.
1: Ah, beh, se cade, che si storta proprio tutto, che non si può riparare. Quindi gliene dà una nuova.
2: Ma potremmo ripararla durante la gara, la riparo di notte.
1: Ah, di notte?
2: Da qualche ora ho dormito.
1: Quante ore ha dormito?
2: Una,
1: Un'ora!
2: Che era nel parco, l'altro che pare una motosega.
1: Anche perché russava forte l'altro meccanico. Ma quindi dietro i grandi successi dei grandi campioni ci sono i grandi meccanici. Questo che stiamo dicendo.
2: Arda che Pogačar.
1: Sì, Pogačar, sì. Tadej.
2: Il Tadej.
1: No, diceva Tadej Pogačar.
2: No, sì. Dice Tadej Pogačar.
1: Sì.
2: Che mia la gara.
1: Non ho capito, scusi.
2: Tadej Pogačar.
1: Sì, sì.
2: Che mia la gara.
1: Non fa la gara?
2: Perché
1: se non ci sei tu, non fa la gara. Beh, certo. Ok, adesso
2: devo andare perché mi stanno per partendo,
1: Stanno per partire, sì. E quali sono gli ultimi interventi che farà sulla bici?
2: Porta, regolare lì.
1: Il sellino regolare, il sellino, certo.
2: Il manuver.
1: Si mette a posto il manuver.
2: Ingrassare il pistone della trasmissione.
1: Sempre ingrassare il pistone della trasmissione.
2: E
1: controllare tutti i bolloni.
2: E poi controlla la pressione.
1: La pressione, certo, la pressione delle gomme.
2: E manca la mia. Ho frega di ipertensione.
1: No, grazie. Allora era Orazio Locatelli, il meccanico personale di Tadej Pogačar. Grazie mille. Buon lavoro.
2: Prego.
1: Buona tappa.
3: Grazie. Gli avanzi di Rete 3.

0: Summer era il 2018, negli avanzi di Rete 3, ultima puntata della stagione del 28 giugno 2026. Ripeto, dalla prossima settimana in questo slot orario ci saranno delle belle novità, me lo auguro. Beh, dai, meglio degli avanzi si può fare, poco, cioè è difficile superare, no dai, si sta scherzando. Alla deriva, sì, c'era un programma che andava in onda tutti i giorni alle 12.30, Alla deriva con Luca Paltrinieri e anche Laila Blendinger. Ogni tanto partivano per la tangente, lucubrazioni cervellotiche perfette a mezzogiorno, mentre c'è quel sonno che arriva anche post prandiale, poi arrivavo io col dai che venerdì a ribaltare tutta la situazione. Ma questo è passato ormai già da una settimana e mezza, le scuole sono chiuse in Ticino quel giorno là, no? Cos'era, il 18? Adesso non mi ricordo. A oggi sono chiuse ovunque, anche nel Moesano, ma non in tutta la Svizzera tedesca. Per esempio, loro vanno in vacanza il 6 luglio, stanno là con 37 gradi. No, veramente poverini i bambini svizzero tedeschi, ormai devono pensare alle vacanze come da noi, cioè metà giugno, inizio settembre, perché ormai non ci si può o gli metti l'aria condizionata. Ma di cosa si parlava alla deriva? Beh, si parla un po' di questo, dei genitori che si prendono a carico i figli e delle cose che i genitori... Vabbè, lo faccio dire da loro, dai, no? Chiaro, non piace niente.
1: Gli avanti di Rete 3.
0: Che vecchia suocera, che vecchio suocero, anzi.
2: Dimmi.
3: Visto che abbiamo parlato dei ragazzi che staranno a casa due mesi, qualcuno ci dice evviva vivere nella Svizzera interna, che i ragazzi stanno in giro in zona pascolare a casa solo per un mese e lì te la gumi in confronti dei tuoi colleghi genitori della Svizzera italiana, che si devono smazzare invece un periodo che è il doppio. Però io volevo fare una cosa.
2: Vai, dici.
3: Parlando di questo rapporto genitori-figli, un po' forzato, che però si recupera, perché altrimenti durante l'anno uno lavora e l'altro va a scuola, quando ci si vede, quando si parla. Dei papà e delle mamme.
2: Sì.
3: Che cosa vi hanno lasciato? Che cosa vi hanno trasmesso, qualcosa, sì o no?
2: Colpita nell'emotività.
3: Sì o no?
2: Affondata.
3: Sì o no? Erano perfetti, non erano perfetti? I miei genitori di sicuro no, gli vuoi bene lo stesso. Però in modo diretto e indiretto ci sono, secondo me, dei genitori che sono stati molto bravi e capaci di formalizzare, non so come dire, una serie di insegnamenti che poi non è detto non è necessario, perché poi quelle robe ti arrivano dai film, dai romanzi. Come deve essere un genitore perfetto? Genitori perfetti sicuramente non esistono.
2: Non esistono.
3: Sono una roba, sono un mito creato da non si sa bene chi, come tante, come la relazione perfetta, come gli amori perfetti, come il lavoro perfetto, la vita
2: la
3: perfetta.
2: La perfezione non esiste.
3: È una roba. It's the thief of joy. Poi paragonarsi soprattutto a chi percepisci come perfetto è un ladro di gioia. Però i genitori, vogliamo rimetterli in un contesto di, anche di giustizia? Non lo so, mi va?
2: Comincio io, dai.
3: Vai, vai.
2: Allora, io penso una delle cose più importanti che mio padre mi ha trasmesso è la curiosità.
3: Bello.
2: Perché mio padre era quella persona che quando ero bambina...
3: Un curiosone,
2: ma mi faceva anche porre le domande giuste di fronte a tutta una serie di... Cioè, non passavamo indifferenti. Perché una formica si sta comportando così? E andavamo a prendere l'enciclopedia e cercavamo...
3: Bello, questo è bello.
2: Perché il sole tramonta in una certa posizione d'inverno e invece d'estate...
3: Era un po' David Attenborough.
2: Sì, esatto.
3: È bellissimo, sto bello.
2: Però ecco,
3: bello.
2: Se devo ringraziare mio padre per una cosa, è il dono quello della curiosità, di pormi le domande di fronte alle cose che mi succedono.
3: Perfetto, e questo tu? È bello. Mio padre mi ha insegnato, senza mai insegnarmelo di comunicarmelo direttamente, ma sempre con le risate, è uno stile di sguardo sul mondo sempre molto ironico. È una cosa che mi ha insegnato, credo, perché lui per primo, di non prendere mai le cose non troppo sul serio. Un po' sul serio sì, ma fino a un certo punto, e anche non prendersi troppo sul serio.
2: Bello.
3: L'ironia, il senso dell'ironia in generale cosmica del mondo me l'ha comunicata lui e poi l'ho ereditata. Io di questa cosa devo dire sono molto contento e gli sono grato.
4: Gli avanzi di Rete 3.

dell'esplosione in ogni dove del reggaeton, c'erano i Proietto 1 da New York, il Tiburon. Sì, vabbè, New York nel senso che era la città dove producevano, poi però chiaramente la loro provenienza era tutta latina. La loro era all'epoca andava il merengue, ve lo ricordate? Bello il merengue. Secondo me aveva un bel tiro, era bello tirato, ancora adesso ogni tanto buttiamo su un qualche DJ set, magari estivo, tipo quelli che farò anch'io alla foce del Cassarate, a Lugano Marittima. Ecco che anche in quei casi un qualcosina di latino ci sta, magari, ma anche africano, no? Afro house, cose proprio che ricordano le vacanze, luoghi meravigliosi. E i Proietto 1 erano diventati famosi perché erano i pionieri assoluti del genere, me lo ricordo, merengue house. La fusione tra il merengue domenicano e la house mezza rap americana, e chiaramente il Tiburon li ha resi famosi in tutto il mondo. Ma poi che fine hanno fatto? Beh, a differenza di molte meteore di quell'epoca, i Proietto 1 non si sono mai sciolti e sono tuttora in attività. E quindi bisogna solo andare a cercarseli. Andiamo avanti con la musica e poi ascolteremo altri pezzi di radio da scaldare. Beh, neanche troppo. Questa domenica è già bello caldo. Allora mangiamo freddo, bello, bello il cibo freddo dell'estate, mi piace un sacco. Prima però Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry e tutta una serie di amici per fare questo Feels del 2017. Dai.

0: eccoci nella seconda ora dell'ultima puntata della stagione degli avanzi del 28 giugno con Dito nella piaga. Questa è Businessman con questa voce così sensuale. Che sudata! Vabbè, già è da un'ora, sono passate le 16. Se non abbiamo sudato oggi, non suderemo mai più. Che bello, che poi tra l'altro fa anche bene sudare, sì, ma non H24 sterchi, vero, verissimo, ma non pensiamoci per ora, rigettiamoci nel nostro bellissimo frigo, buttiamoci proprio dentro il frigo dove ci sono i Tupperware con i pezzi di radio da riscaldare di 2 settimane fa, perché questo è un avanzi che va avanti di una settimana rispetto al palinsesto estivo che è iniziato lunedì, quindi quello che ascoltate era già di 2 settimane fa, però non è ancora andato male, l'avevo congelato, no, ve lo dico, l'avevo congelato, lo stiamo congelando piano piano, arriva il morning, arriva un Paolo Guglielmoni fantastico che ci racconta di insomma è finita la scuola da una settimana e mezzo e lui ha il cuore che batte ancora quando finisce la scuola come me d'altronde e quindi lasciamolo scorrazzare nei suoi ricordi e scopriremo fra pochissimo cosa voleva fare lui da grande quando era piccolo, voleva insassare l'etere come ha fatto poi, ma
1: gli avanzi di Rete 3.
2: È un po' natiorba questa roba di Gabbani, no?
3: L'hai detto tu, Te ne assumi la responsabilità tu. Ok, io potrei anche essere d'accordo.
2: Però andiamo avanti che abbiamo un tema forte.
3: Vai.
2: Mercoledì è finita la scuola, per tanti genitori è stato il momento di vedere i figli che tornano a casa, di cominciare a pensare con disperazione a 2 mesi e mezzo da riempire per i figli, che quando la scuola ce li prende noi non vogliamo saperne più niente. No, naturalmente ci sarà qualcuno che ha avuto i figli che hanno finito magari il ciclo delle elementari, il ciclo delle medie, eccetera, però io voglio mettere la lente sui temi di italiano che ci davano a scuola, nella scuola dell'obbligo, precisamente sul tema cosa farai da grande.
3: Che spettacolo! Ma lì cambia di anno in anno, se non di mese in mese.
2: Brava, questo è proprio vero. Quando magari fai il tema in terza elementare e vuoi fare una cosa.
3: Sì, poi bravo.
2: In quinta vuoi fare un altro mestiere. È chiaro che quando tu sei bambino e ti dicono vai avanti te che ho problemi.
3: Quando sei bambino e ti mettono di fronte a un mondo di possibilità, perché i genitori ti diranno sempre potrai fare quello che vorrai da grande, tu ampliando questo ventaglio poi sprofondi nella confusione più totale.
2: Ecco, voglio capire la Tiki bambina cosa voleva fare, perché così lanciamo. Poi sì, naturalmente 079-873-8073, diteci voi cosa volevate fare da bambini come mestiere e cosa fate oggi anche.
3: Io il primissimo mestiere che ricordo era quello del pompiere, volevo fare il pompiere.
2: Bellissimo, Grisù.
3: Bravissimo, perché avevo visto una volta dei pompieri sulla scala, su in alto, penso fosse il 5° o 6° piano di un palazzo e mi piaceva l'idea di salire così in alto a salvare le persone.
2: Poi c'è stato un upgrade, hai voluto fare anche qualcos'altro?
3: Sì, poi dopo ho voluto fare la direttrice d'orchestra. Non ridere?
2: No, sky is the limit, quando sei un bambino puoi veramente sognare tutto quello che ti pare.
3: Ci dicono punta alle stelle, mal che vada cadrai sulle nuvole, quindi perché non farlo? Sì, poi non è andata così.
2: Ma quello non è un fallimento, è la vita, no? Però Giusto. Tu puoi dire al pubblico, perché siamo alla radio, che io ho veramente portato un mio tema di seconda elementare.
3: L'hai portato, vedo datato 22 febbraio, per l'anno c'è scritto 77-78, c'era dell'indecisione nei tuoi pensieri.
2: Era quell'anno scolastico lì. Allora leggo naturalmente, sì, non per vanagloria ma per lanciare il dibattito. Quando voi eravate piccoli cosa volevate fare da grandi?
3: Vai Paolo.
2: Quando sarò grande, il piccolo Guglielmoni scriveva, quando sarò grande magari farò l'edicolante, magari farò l'edicolante perché mi piacciono i giornalini. Peccato che quando sarò grande non mi piaceranno più i tax. Quello non è vero, perché vado comunque a Ponte Tresa a comprarli ancora a 55 anni. Quando sarò grande magari avrò un bambino o una bambina. Vedi? Che roba incredibile. Da grande vorrò avere come macchina un'Alfetta.
3: L'hai avuta?
2: No, sono diventato un Dacia user. E poi ogni giorno, quando sarò grande, andrò a comprarmi il Corriere del Ticino e gli altri giornali.
3: Ma che carino, sì, Paolo!
2: Sì. Era un'altra persona, era una bella persona, poi sono intervenuti dei fattori, poi ho voluto... ho voluto fare anche l'archeologo, come dici tu.
1: Sì. Gli avanzi di Rete 3.
4: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
0: Scusate, ho dovuto tagliare perché mi stavo troppo commuovendo da questo siparietto del nostro Paolo. Le En Vogue, 1992, Free Your Mind. Adesso libera la tua mente, fa lavorare, anche se un po' sudaticcio.

0: Perfetta da fischiettare, la domenica pomeriggio d'estate. La musica di Aileen Alistair. In realtà si chiama Aileen Natalie Siegenthaler from Zurich. Eh sì, è una zurichese. Che sound, che tiro, che bravuria. Questa musica svizzera sempre più in alto, eh. Where's the fun? Pezzo nuovo, tra l'altro. E adesso torniamo dentro il frigo, non siamo mai usciti oggi. E nel frigo c'è un Tupperware con scritto Chip Chip. Era il programma di Simona Foglia, che adesso ha cambiato perché si sta dando al programma estivo, ma poi andrà in vacanza anche lei, finalmente, poverina. In ogni caso, in Chip Chip ospitava delle bellissime persone come Lorenzo Buccella, che ricordiamo, conduttore anche di Cliché alla televisione, la nostra televisione svizzera, e con lui faceva delle belle lucubrazioni sulle parole. Infatti era Parole a manovella il titolo della rubrica. E di che parola si tratta, cioè di che parola hanno parlato due settimane fa alla chiusura del palinsesto invernale?
1: Gli avanzi dirette tre.
2: Lorenzo Buccella, che diverse volte ha fatto girare delle parole meravigliose,
3: ha fatto solo girare le parole. Poteva essere pericoloso
2: per quello che ne so, sì. Allora, oggi la parola è vacanza, sembra quasi troppo ovvia per una giornata come questa, e invece no, perché le parole ovvie spesso nascondono le cose più interessanti.
3: Beh sì, sono anche perché le dai per scontate, oppure sono talmente invadenti nel nostro immaginario, perché se ci pensi le vacanze sono un'invenzione meravigliosa, ma non per il fatto delle vacanze in sé, perché non sempre poi ti diverti così come ti sei immaginato, così come hai aspettato quel periodo. Sono un'invenzione narrativa pazzesca, sono un racconto di storie, per questo che è incredibile come spesso ti sdoppi, no? Quando sei in vacanza, o come dire, hai già una nostalgia preventiva, sei in un posto bellissimo e dici chissà come mi mancherà più avanti.
2: È vero,
3: ma poi te lo stai godendo il momento, questa è tutta un'altra storia.
2: Allora, vacanza viene dal latino vacare, essere vuoto, essere libero. Non è una coincidenza, per i romani il tempo libero non era il tempo del niente, era il tempo finalmente sgombro, libero da obblighi, da rumore, da aspettative, vuoto nel senso buono del termine, quello stesso vuoto che oggi, primo giorno d'estate vera, ci sembra la cosa più preziosa del mondo.
3: È il tempo, sì, e soprattutto il tempo è l'altro tempo, perché è un tempo diverso. Comunque non è che ti sei la stessa persona, ma sei una versione diversa di te. Sei quello che ti mette i braghetti corti che non ti metteresti mai.
2: Mai.
3: Regredisci all'infanzia perché fai di tutto per dimostrarti nella tua vita normale, adulto, serio, e poi ti metti a fare i castelli di sabbia.
2: Vero. Vai a fare la spesa nei supermercati in costume da bagno.
3: Cosa che non faresti mai. L'aperitivo, il selfie con l'aperitivo. C'è tutto un rituale.
2: Sì.
3: Che devi immaginarti, che ti danno l'idea. Hai queste combinazioni. La professoressa di matematica che fa surf.
2: Incredibile. Che esempio hai fatto?
3: No, ma non lo so. Basta unire i puntini,
2: secondo
3: puoi trovare tutti degli assurdi.
2: Tu avevi proprio in mente la tua professoressa di matematica
3: sulla cresta dell'onda.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Crazy Love era il 2021 alla numero 2 dei singoli in Italia. Complimenti al Marrakesh, nostro amico Marrakesh. Adesso andiamo a riascoltare un pezzo di Parzialmente Scremato di 14 giorni fa, diciamo di 2 settimane fa, perché è quello che stiamo facendo in questa ultima puntata degli avanzi del 28 giugno con DJ Sterchi. Nicola Saldagna ci ha parlato di un tipo che, insomma, sta cercando di fare tutto il possibile per dirci che il mostro di Loch Ness esiste. E beh, tra l'altro è un'ottima lettura, cioè sotto l'ombrellone, letture facili, semplici, non troppo impegnative, spesso dell'orrore, di mistero, è quello che ci vuole, comunque una bella fetta di anguria gelata.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: La storia di questo signore, di tale Steve Feltham, che magari avete già letto, ascoltato da qualche altra parte. Lui ha 63 anni e dal 1991 ha mollato moglie e figli per seguire il suo sogno e lanciarsi in un'avventura. Romantico, direte voi, sì, magari un po' egoista perché comunque molla la famiglia, però il discorso che sta a fondo è che se tu hai un sogno, se hai un obiettivo che vuoi raggiungere e vai dritto per la tua strada sacrificando anche i tuoi cari, dimostri grande integrità, grande forza di volontà, grande coraggio. Qual è l'obiettivo che vuole raggiungere il signor Steve Feltham? Lui appunto dal 1991 ha deciso di mollare tutto per inseguire e per andare alla ricerca di Nessie con la N, il leggendario mostro di Loch Ness. Lo ha raccontato al The Sun in questa lunga intervista che ha fatto poi abbastanza velocemente il giro un po' del mondo, spiegando di aver lasciato tutto, compresi la casa, la moglie, tutto quanto, per inseguire questa misteriosa creatura che appunto secondo la leggenda abiterebbe le acque del lago di Loch Ness. Feltham sostiene di averlo visto una sola volta in vita sua e mai più da allora, per cui si aggira sempre nelle zone del lago, ha montato accampamenti, tende varie, si è accampato letteralmente lì dal 1991 per provare a risolvere, a svelare il mistero del mostro di Loch Ness. Risultato? Ovviamente ancora nulla. Lui ha fatto il primo avvistamento, possiamo così dire così, più di 30 anni fa e mai più. Da quel momento però ha iniziato a vivere nel suo furgone per cercare di svelare l'identità e il mistero, come detto, del mostro di Loch Ness, nel suo furgone che poi funge anche da biblioteca ma anche da quartiere generale. Lui stesso ha ribattezzato il suo furgone Loch Ness Monster HQ Headquarter, quindi quartiere generale del mostro di Loch Ness. La sua base si trova a Doris Beach, che magari qualcuno è stato da quelle parti, ha viaggiato, si trova a pochi passi dal lago, lo stesso luogo tra l'altro dove ha conosciuto proprio la moglie. Oggi i due vivono separati, lei a Inverness sulle rive del Loch Ness, mentre lei a Inverness e lui invece sulle rive del lago, scusate, dove continua a dedicarsi alle sue ricerche. E per i primi 10 anni della sua avventura lui ha raccontato di aver vissuto esclusivamente nel furgone. Poi in seguito i proprietari di un pub locale molto vicino al lago gli hanno concesso il permesso di costruire una piattaforma in legno e realizzare poi quindi una sistemazione un po' più stabile, dove oggi trascorre appunto gran parte delle sue giornate, parlando quindi di turisti, poi visitatori, e osservando il lago costantemente, quasi H24, in cerca di indizi. Come fa per mantenersi, vi chiederete voi? Ha messo su una sorta di attività turistica di souvenir, no? Realizza e vende piccole sculture artigianali in argilla raffiguranti proprio il mostro di Loch Ness, con prezzi che vanno dalle 10 alle 20 sterline, e non ha intenzione di fermarsi. Tra l'altro lui adesso ha un nuovo nemico, ha raccontato, si tratta dell'intelligenza artificiale, perché lui ha raccontato, e leggo, l'avventura che provo nel tentativo di risolvere questo mistero è ciò che mi spinge ad andare avanti. Nel 90% dei casi riesco a capire cosa abbia provocato un avvistamento, magari un errore genuino oppure una spiegazione assolutamente inventata, ma ci sono anche casi in cui le persone cercano deliberatamente di creare delle bufale, per esempio con l'intelligenza artificiale. Appunto, come dicevamo, qualsiasi adolescente chiuso nella propria stanza che voglia creare una fotografia falsa può farlo utilizzando una semplice applicazione. Quindi quando ho iniziato questa avventura non immaginavo che avrei trascorso così tanto tempo a smontare falsificazioni intenzionali. Per cui ha un nuovo nemico, l'intelligenza artificiale, il signor Feltham, ma la sta combattendo con le sue armi, ovvero con la sua conoscenza e sapienza del posto e del lago, appunto del Loch Ness.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: negli avanzi di Rete 3. Che sound, che eleganza! Robetta nuova, comunque, anche se si rifà chiaramente un po' al suono degli anni 70. Ma andiamo verso la fine di questa ultima puntata di questa stagione degli avanzi. Abbiamo il Club dei Cialtroni e soprattutto due personaggi che ci hanno tenuto compagnia tutta la stagione invernale, che non sono Griso e Herbert, ma Pina e Antonio da Losanna. Che bravi, che belli.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Adesso io non ho voglia di andare avanti, mi voglio... No, non la posso reggere.
3: Neanch'io.
2: Sono distratto, tra l'altro.
3: No, sono rimasto pietrificato proprio perché non me lo aspettavo minimamente.
2: E allora rimani pietrificato. Pronto?
4: Pronto?
2: Pina, oggi non ce n'è per nessuno.
4: Ha visto Medusa, quell'altro che è rimasto pietrificato.
2: Questa è una citazione di livello, eh.
4: Se me l'ha detto Antonio.
2: Perché Antonio è analfabeta.
4: Ha imparato a leggere.
2: Ma veramente?
4: Due cose, basta.
2: Cosa legge?
4: La A e la B.
2: Sì.
4: Quindi adesso si sta allenando su queste due lettere e basta.
2: Pina, non abbiamo... Oggi è venerdì, la gente ci sta ascoltando, non ha voglia nemmeno la gente.
4: No, perché? Non dire così.
2: No,
4: non...
2: siamo...
4: Che c'è Pina vostra? Venite qua che vi abbraccio a tutto quanto.
2: Ci faccia qualcosa di buono da mangiare, sì.
4: Sì, potrei farvi il vento in bonetta.
2: No, quello no, ha fatto volare via tutti i suoi mariti uno dietro.
4: Però se stanno bene là, nell'aria.
2: Nell'aria.
4: Nell'aria.
2: Io volevo parlare dei furti nei garage, che tra l'altro interverrà una task force addirittura per combattere il fenomeno.
4: Sì, è giusto.
2: La Confederazione è sotto torchio per quella roba lì, eh.
4: Vabbè, ma scherzi, non si ruba nei garage, che cosa brutta.
2: Davvero,
4: che
2: schifo.
4: Mia. No, io e Antonio, meno male, abbiamo tutto nel bunker.
2: Voi avete il bunker?
4: Sì, abbiamo il bunker, abbiamo
2: 435 furti.
4: Quindi se ci viene a rubare nel garage non trovi niente, poi trovi le trappole.
2: Che mettete le trappole?
4: Certo, nel garage ci sono le trappole.
2: Fate bene, contro i ladri, sì.
4: Sì, mi sembra... È così, le nostre cose del bunker ne vengono toccate.
2: Come sono le trappole?
4: Beh, le trappole, c'è un secchio di frattaglie sulla porta.
2: Perché?
4: Perché uno entra, non lo sa, e si rovescia le frattaglie del...
2: Bello, mi piace questo.
4: Ma via tutto frattagliato, non è che...
2: Ma si spaventa o va oltre? No, si fa paura.
4: Se va oltre incontra il tronco che rotola e lo sghiaccia.
2: Ok, quindi frattaglie e poi un tronco.
4: Uno si spaventa con le frattaglie addosso, sì, nel garage, e la corre andando in avanti, becca il filo che c'è per terra e arriva il tronco rotolante nelle gambe.
2: Sì.
4: E viene gambizzato.
2: Nelle gambe, sì. E se supera questo?
4: Se salta, come nei videogame,
2: sì,
4: che salta il tronco, schiaccia un tasto sotto i piedi e fa partire la palla, quella che rotola come Indiana Jones.
2: Sì, ho capito.
4: Ok, e quella non la manchi perché prende tutto il garage.
2: Tutto.
4: Ecco, insomma, e rimani bloccato con la palla addosso.
2: Sì.
4: Ecco,
2: sì.
4: Così e se la manchi, che riesci, che sei macro.
2: Sei magro.
4: Se sei macro, la eviti, schiacci un tasto col gomito, perché o ti sposti a destra
2: o a sinistra,
4: ci sono due tasti, tutte e due la stessa cosa. E cosa fa? C'è uno spruzzo di peperoncino di Losanna addosso, negli occhi. Negli occhi, che sono sputati gli occhi già.
2: Escono gli occhi?
4: No, perché prima di entrare nel garage, dentro il giardino, c'è un lama tibetano che ti sputa negli occhi. Non lo sapete. Questo è il nostro antifurto. Funzioni.
2: Quindi non siete voi gli artefici dei furti?
4: No, fa brutto, brutto. No, noi abbiamo già trasferito tutto dentro il bunker.
2: Cosa avete trasferito?
4: Aspetta, Antonio, che abbiamo tre, che non mi ricordo più che cos'è.
5: Sì, abbiamo lì il bronzo di Riazzino. Il bronzo di

0: lo scettro di Cleopatra.
1: Voi l'avete?
0: Abbiamo lo scettro di Cleopatra. Non è,
1: che Cleopatra?
0: Non è la regina dell'Egitto, no. È una vicina di casa di Pina. Pina, raccontala tu.
2: Sì, questa faceva l'Andrenos. Come si chiama? Faceva l'accompagnatrice. E usava questo scettro sulla capa di quelle che volevano le cosce un po'.
1: Certo, pam!
2: Ecco, e tant'è che questo scettro è pieno di capelli, no? E i capelli sono un ottimo espediente per chiedere ricatti. Perché i capelli delle persone, capito? Vai a farli danneggiare e poi.
1: Non siamo a posto.
2: Perché non siamo a posto? Voi ti faccio vedere lo scettro pieno di capelli.
1: Ma siamo passati.
2: Arrivederci.
3: Gli avanzi di Rete 3.

Wishing I was there. Era il 98, lei era Natalie Imbruglia, com'era giovane. Che bello l'estate con la musica un po' nostalgica, un po' vecchia, che ci fa ricordare quelle estati là di quando eravamo boccias, magari eravamo in vacanza con i nonni, con gli zii, vabbè, anche con i nostri genitori, fratelli e tutto il resto, oppure eravamo in colonia estiva. Che belle le colonie estive, che siano residenziali, in montagna o centri diurni in città. Per i figli sono un divertimento, per i genitori spesso sono anche una salvezza, ma diciamoci la verità, hanno anche un costo, Beh, genitori all'ascolto, oggi c'è una buona notizia per il vostro portafoglio, forse non tutti lo sanno, ma le rette delle colonie e dei centri estivi si possono dedurre dalle tasse. In realtà in Ticino si poteva già fare, ma quasi nessuno lo sapeva. A dare una scossa ci ha pensato il Tribunale federale con una sentenza recente nata dal ricorso di due genitori ginevrini che ora fa giurisprudenza in tutta la Svizzera, quindi anche nel Canton Grigioni. E allora il Cantone Ticino ha deciso di muoversi per informare tutti, proprio adesso che sono finite le scuole, che sono iniziate le vacanze, diciamo che sono già passate due settimane, vabbè. Ma occhio però, non è un regalo automatico, ci sono delle regole precise. Allora, il figlio o la figlia deve avere meno di 14 anni, deve trattarsi di una reale necessità di accudimento. In parole povere, la deduzione scatta se voi genitori non potete badare ai figli perché siete al lavoro, in formazione o impossibilitati. E gli uffici di tassazione valuteranno caso per caso anche per chi lavora a tempo parziale. Attenzione però a cosa mettere nella dichiarazione, potete dedurre solo il costo della custodia, non tutto il pacchetto, cioè se mandate i figli in una colonia residenziale le spese per il cibo e il pernottamento non sono deducibili, quindi quando pagate chiedete agli enti organizzatori una fattura dettagliata, una dichiarazione che separa i costi della custodia da quelli di vitto e alloggio, spesso lo fanno già in automatico perché sanno che c'è questa possibilità. E se avete già inviato la dichiarazione dei redditi 2025, beh, niente panico, il consiglio del cantone è di contattare direttamente il vostro ufficio di tassazione per capire come fare. Per tutti i dettagli sul sito info socialità, nella sezione colonie di vacanza, trovate un volantino scaricabile e tutte le info spiegate facili facili. Meno tasse, più colonie e bimbi felici, e buona estate a tutti quanti.

0: Beh, sono passati 40 anni dagli anni 80, no? Più o meno, no? Ma c'è qualcuno che ancora ci vive con i suoni new wave, il synth pop, il post punk, tutti quei generi lì degli anni 80, appunto. In the Open, nuovo dei Lone Assembly. Quintetto, anzi no, quartetto di Ginevra, che ci piace un casino, proprio per quello ci ricorda quei suoni, e perché no? Ci sta, anche perché quella è stata una bella ondata musicale. Siamo arrivati alla fine, anche questa volta vi lascio con il mio finale della trasmissione Dai che è venerdì.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Signore e signori, siamo arrivati alla fine. Ci siamo, ci siamo. Ho emozionato, devo dire. È così da mille anni, ma è... non cambia niente. L'ultimo chilometro l'abbiamo fatto, l'ultima curva, l'ultimo go di una stagione pazzesca. Da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 15, abbiamo condiviso lo spazio, il tempo e la musica. Abbiamo trasformato il primo pomeriggio di Rete 3 in un rito, in un patto di energia pura. E oggi, in questo preciso istante, non è solo un venerdì qualunque. Oggi è l'ultimo venerdì prima della pausa estiva. Voglio fermare il tempo per un secondo e dirvi una parola semplice, ma che mi viene dal cuore. Grazie. Grazie a tutti voi e tutte voi per i momenti incredibili che abbiamo vissuto insieme. Grazie per la vostra marea di messaggi, per le risate, la qualità di certi messaggi, i papà che si annunciavano come neopapà, grazie anche alle neomamme naturalmente. Grazie per aver condiviso un pezzo della vostra vita con me dall'altra parte della radio. Siete stati il motore di questa trasmissione, la benzina sul nostro fuoco. Ora le frequenze cambiano, l'estate si prende il palcoscenico e le trasmissioni si rinnovano, ma lo spirito di Dai che è venerdì non si spegne, cambia solo forma. Vi auguro delle vacanze fantastiche, piene di luce, di mare, di vette da scalare, di tramonti da ricordare. Bello, ma attenzione, da buon compagno di viaggio un po' rompi scatole, ho due ordini tassativi per voi per sopravvivere all'estate. Protezione 50 sempre, niente scuse sotto il sole, e la sera fiumi di dopo sole. E non finisce qui, il nostro viaggio continua. Segnatevi questa data sul cuore e sul calendario: 8 agosto. Non perdeteci di vista, perché saliremo tutti insieme a bordo del treno Sound & Fun e andremo, dove andremo? Alla Street Parade 2026. Balleremo, grideremo e faremo tremare i binari come solo il popolo di Rete 3 sa fare. Per l'ultima volta in questa stagione invernale fate un respiro profondo, alzate il volume a palla e gridate insieme a me: Dai che è venerdì! Buona estate a tutti! Da Sterchi!
2: Avete ascoltato?

0: Ciao, ne.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E 1, 2, 3, sei pronto con lo stretching?
2: Sono pronto.
0: Ecco, dopo lo stretching c'è la doccia. Oh, grazie per aver aperto l'acqua. Resta è domenica, io mi lavo, lo sai.
2: Esatto, doccia settimanale.
0: Sì.
3: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Ecco, dovete sapere, cari ascoltatori di Rete 3, che salutiamo.
2: Salutiamo tutti, sì.
0: Ma facciamolo, quindi ciao.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Io sono Marco Di Gioia, lei è Davide Staffiero, tra poco si trasformerà nel Cavaliere Oscuro. Noi, io e Davide, iniziamo facendo vedere proprio la maglietta, così non so come possiamo spiegare.

0: fanno i calciatori, avete visto un po' durante la formazione, la lettura della formazione, quando appaiono anche i video che fanno il segno del gol, che è proprio fake di un fake di un fake, oppure proprio con l'indice e il pollice muovono dal, sul petto la maglietta come per dire senso di appartenenza, no?
1: Ah, noi facciamo così
0: con, e noi facciamo così
1: con Retro3 o con l'offerta? Con l'azienda tutta.
0: Ma con l'azienda tutta, anche se lei mi è vestito di nero.
1: E beh, questa
0: cavaliere,
1: è un'altra forza.
0: Ma non è ancora cavaliere. Ecco, tra poco lo sarà. Dovete vedere il suo sorriso da 32.000 denti.
1: Pugnetti.
0: Si sta svegliando i pugnetti della puppata, che detto così sia una cosa brutta, ma è come il bimbo appena nato che appena vede la possibilità della puppata strizza tutto. Il cavaliere oscuro. Strizza quei pugni lì, fa vedere.
1: Bella presentazione sto giro.
0: Le piace?
1: È veramente
0: le
1: particolare,
0: piace.
1: Non singolare.
0: Non si illuda perché è tutto finito, anche se in realtà dobbiamo iniziare. Che si fa?
1: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
0: E ovviamente c'è la musica, ladies and gentlemen. Senti, senti come sono vecchio stile. Adesso ci sono Sisters.

0: Stavo pensando, pensa a cantarla in italiano questa canzone. Solo i cavalli.
1: Suona un po' diversa, eh?
0: Vabbè, Sisters, Sisters, Only the Horses su Rete 3. Trama?
1: Trama tranquilla.
0: Sì.
1: Trama soft.
0: Però su che cosa? Uno deve girare la ruota.
1: Giusto.
0: Perché non si va avanti in questa trasmissione se non giriamo la ruota. La giri, grazie.
1: Vai.
0: Vada.
1: Vai.
0: Non mi piace.
1: No.
0: No, no, no, preferisco un altro. Questo, che film è? No, sono un po' andare.
1: Sono tutti belli, tra l'altro.
0: Questo è, no, no, ma questo è troppo.
1: Questo è troppo,
0: lo casso io. Lo casso io, non andrà mai in onda. Vediamo se siamo più fortunati, dai. Bravo, che giri la ruota. Beh, cosa è uscito?
1: È uscito American Gigolo, direi.
0: Ah, molto
1: direi
0: bene.
1: Direi che lo proviamo.
0: Trama tic-tac.
1: Ok.
0: Vada.
1: Gigolo molto popolare tra gli esponenti dell'alta borghesia, si innamora di una delle sue clienti, moglie di un senatore. Allo stesso tempo, però, si ritrova sospettato di omicidio.
0: È già finita?
1: È già finita.
0: È un gigolo che è smetto, però è strano. Veloce. Strano, pensavo che fosse un po' più... Senti invece il gong come...
1: Il gong è molto prolungato.
0: Senti, proprio...
1: Se la prende comoda.
0: Una coda lunghissima.
1: Sì, mezza trasmissione praticamente del gong.
0: Questo è un vero gigolò. Allora, iniziamo, dai. La base è appropriata.
1: Direi
0: perché allora il regista è Paul
1: Schrader.
0: Schrader, che è stato sempre, secondo me, sulle sue fissazioni, ma un po' ai margini della Hollywood di un certo tipo. E protagonista Richard Gere, neanche a dirlo, che secondo voi indossa solo vestiti firmati?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Firmati spesso, Armani.
0: Spesso, esatto, è a petto nudo.
1: Sì.
0: Quindi in un film intitolato Gigolò, che lavoro fa?
1: Secondo,
0: allora,
1: mistero.
0: Ha tre possibili risposte.
1: Oh, bene, addirittura.
0: Allora, pensa che in realtà il ruolo del protagonista... No, toglietemi sta base perché adesso Richard Gere a petto nudo in testa e non mi piace, no, ecco. Ecco, quindi meglio. Dicevo che il ruolo appunto del protagonista all'inizio però era stato proposto a Christopher Reeve.
1: Sì, e già un'altra volta anche.
0: Il famoso Superman che ha detto no, che ce l'ha perso anche un milione.
1: Esatto.
0: Pensa a un milione negli anni, inizio anni 80, alla fine.
1: Sì, è dell'80. Esattamente dell'80.
0: Quindi la produzione è iniziata prima, fai 79, to?
1: Beh,
0: un milione
1: insomma,
0: di quella di 50 anni
1: era
0: fa.
1: Un ruolo che per l'epoca richiedeva anche delle cose non usuali,
0: il superpotere,
1: certo. No, credo che segni un po' il primato della prima volta che si vede un nudo frontale maschile in un film hollywoodiano.
0: È vero.
1: Quindi insomma ci vuole anche un certo coraggio, diciamo.
0: Sì, infatti secondo me Christopher Reeve, abituato al mantello, ha detto no. A parte che il mantello copriva dietro, vabbè, non fa niente,
1: però aveva anche le mutande sopra i pantaloni.
0: Poi il regista, come hai anticipato tu giustamente, ha chiesto John Travolta, si sono parlati, uno ha chiamato pronto
1: Chef. Come fanno
0: loro? L'altro ha risposto no e ha detto di no, e gli aveva detto di no. Quindi la parte è andata a Richard Gere.
1: Sì, un film che lo ha lanciato letteralmente, è diventato una superstar.
0: Era un attore qualunque, infatti, e poi infatti è diventata la superstar del momento. Anche la protagonista femminile è cambiata in corsa perché doveva essere... Lei non lo sa,
1: no,
0: questo dalla
1: faccia. So.
0: Meryl Streep.
1: Ah sì, l'ho letto da qualche parte, è vero.
0: Ma non era convinta della storia. Ora, sì. Secondo lei, Cavaliere
1: sì.
0: Oscuro,
1: mi dica,
0: è stato fortunato Richard Gere? Oppure è stata fortunata la stessa Meryl Streep che, data poi la sua carriera...
1: Guarda, secondo me qualunque donna gli avessero messo di fianco, Richard Gere riempie talmente lo schermo in questo film che sarebbe passata in secondo piano.
0: È vero.
1: Infatti la coprotagonista femminile se la ricordano in pochi, mentre invece Richard Gere lo conoscono
0: tutti. Esatto. Poi io apro parentesona, Meryl Streep, secondo me, soprattutto un po' da più giovane, era di un fascino.
1: Sì,
0: di un fascinoso.
1: Assolutamente.
0: Più di apro parentesi. Va bene, c'è una scena tra l'altro, quella dove Richard stende su un letto delle camicie, cravatte, vestiti per abbinarli, ed erano tutti Armani, come dicevi tu, e da lì è stato l'inizio ufficiale del matrimonio tra Hollywood e la moda comunque internazionale. Quindi insomma, alla fine non aspettatevi un film morboso, aspettatevi un noir elegante.
1: È un noir molto elegante, è un neo-noir, anzi, perché appunto è moderno, non è ambientato negli anni 40, però insomma è molto elegante, scava un po' nel torbido ma senza esagerare. In realtà direi che parla un po' del lato oscuro degli anni 80, cioè il potere del denaro, come può corrompere, come può rovinare tutto, no?
0: Non è cambiato tanto, eh?
1: Non è cambiato molto, però lì è stato proprio l'inizio.
0: L'inizio dalla fine.
1: Esatto.
0: E questa è un'offerta che non potete rifiutare, quindi quando?
1: Quindi mercoledì 1 luglio alle 23 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play.
0: American Gigolo.

0: in silenzio, eh. No, dobbiamo, sì, no, hai ragione, però in silenzio. Facciamola finire in silenzio. Maximum respect. Ecco, è finita? Sì.
1: Oh, che peccato.
0: Come che... Non mi toccare Jason Jeff no, e Fresh Prince.
1: Io di musica mi taccio.
0: No, vabbè, fai bene, fai bene. Allora, è arrivato il momento di fare la classica chiamata, no?
1: Facciamola.
0: Perché c'è Cose di C... Cos'è che è? Aspetta, cose tanto non ci sente. Com'è che si chiama? Non mi ricordo più.
1: Claudia, di Cose di Cinema.
0: Chi è Claudia?
1: Una Instagrammer.
0: Ah, scusa, Claudia, si dice così?
2: Sì, si dice così e ti stavo sentendo.
0: No, vabbè, fate, adesso la chiamiamo al telefono. Sai quelle gag che fa proprio che dici, ma perché? Ed ecco noi Claudia!
1: Benvenuta.
2: Ciao, Claudia. Ciao, ascoltatori di Rete 3.
0: Come stai?
2: Sto bene, grazie, sono molto emozionata.
0: E più emozionata il Cavaliere Oscuro, perché ancora non ti aveva visto di persona, siccome è una bellissima donna, purtroppo in radio al momento non si vede, ed è, sta sudando.
1: Moltissimo.
0: Sta sudando, però io ti ricordo che tu sei felicemente fidanzato.
1: Assolutamente.
0: Beh, anche lei. E anche lei. E io no.
1: Bene, passiamo al resto della puntata.
0: Piacere di averti qui, ce l'avevi promesso, in effetti settimana scorsa e finalmente abbiamo ospite qui dal vivo. Com'è? Come ti sembra?
2: Ma è tutto bellissimo, questi microfoni, queste cuffie, è proprio bello stare qua.
0: Davide,
2: dovrei venire tutte le settimane.
0: Aspetta, non ha citato né me, cioè non è che ha detto siete
1: quei
0: proprio
1: due
0: bellissimi,
1: simpaticissimi almeno.
0: Cioè ha commentato l'arredo.
1: Ben vestiti.
0: Va bene, grazie, puoi andare alla prossima, ciao, ciao. No, rimani qui che si parla adesso di, com'è che si chiama, cos'è che è? Off Campus?
2: Sì, oggi voglio portare una serie TV.

0: Ma anche qui, Cavaliere Oscuro, mi scusi, ma Gracie Abrams è un effetto sì. post-produzione o si è svegliata la mattina e che stava miagolando?
1: Io non mi pronuncio, perché non sento chitarre elettriche.
0: No, va bene, va bene. Con Hit the Wall, appena ascoltata su Rete 3, abbiamo Claudia qui e quando c'è Claudia c'è questa base. No, in realtà no, non facciamo i provoloni perché non siamo abituati ad avere presenze ovviamente qui femminili, no?
1: No, siamo sempre io e te.
0: Davide quindi. Non è più oscuro, adesso è diventato trasparente il Cavaliere. No, ma a parte gli scherzi, Claudia, allora tu che ti infiltri in genere nei cinema, hai pensato bene però di parlare di Off Campus, non più di un film a tutti gli effetti, ma di una serie TV. Sappi che è bandita questa serie.
2: Ah sì?
0: Sì, è bandita, guarda, avvicinati un po' più al microfono, ecco, così sentono la tua voce, bene, perché io sono molto geloso e questa base è sexy, basta questa, che siamo stufi, via, mettiamo una base che si addice più a Off Campus.
1: Questa è credibility.
0: Non mi interessa, perché mia moglie è addicted.
1: Ah, di Off Campus,
0: sì,
1: davvero?
0: Sì, io sono molto geloso. Allora, ci racconti per quei due o tre persone che non lo conoscono, non l'hanno ancora vista, io per esempio, cos'è?
2: È una serie TV basata sì. su una serie di romanzi romance.
0: Sì.
2: Ma la particolarità di questa serie TV è che non è quella che normalmente definirei una trashata per ragazzine. È una cosa veramente più profonda di
0: sì,
2: quello che
0: certo.
2: può sembrare alla
0: fine. Ho visto due minuti solo petto nudo a gogo, solo gente che si gira a favore di Cinepresa per far vedere il tricipite. Vabbè, andiamo avanti. Poi?
2: Beh, è una serie TV romance, non è un thriller o qualcos'altro.
0: Altro. Muore qualcuno?
2: Non in questa stagione.
0: Peccato, peccato, perché dovrebbero morire tutti. Ovviamente cinematograficamente, serialmente
1: certo,
0: parlando.
1: Assolutamente.
2: Sei proprio geloso. Sì. Ma ci sta che sei geloso.
0: Ma è prettamente femminile adesso, a parte gli scherzi, oppure anche gli uomini trovano il loro perché?
2: Beh, gli uomini potrebbero sicuramente imparare qualcosa dai protagonisti maschili e come ci si comporta con le ragazze.
0: Perché, no, aspetta, calma, se vuoi fare la rissa,
1: facciamo la rissa della
0: e noi non abbiamo pietà per gli ospiti, siamo già alla rissa. No, spiega perché.
2: Ma allora, perché per la prima volta, no, anzi, perché abbiamo dei protagonisti maschili che non sono stereotipati, come anche le protagoniste maschili, sono molto spontanei, sono naturali, riescono...
0: Hanno la pancia altri, vero? No, questa non è una battuta, no? C'è qualcuno con la pancia, Sceni, io ho visto uno con la panza che ballava, e quindi uno si immedesima, no? No,
2: non c'è nessuno con la pancia.
0: O non ce la faccia a smontarlo. Cioè, sono tutti scolpiti.
2: Sono tutti giocatori di hockey.
0: E quindi sì. trattano bene, c'è un rispetto che magari tante volte non si vede nella drammaturgia seriale, dici, nei confronti delle donne?
2: Più che altro c'è proprio un'attenzione a quello che è il consenso, no? L'aspettare che l'altra persona sia pronta, diciamo venire incontro alle emozioni dell'altra persona, uomo o donna che sia. E, secondo me è una serie TV molto ben fatta rispetto alle solite cose romance che ci sono in giro, perché parla anche di cose più profonde rispetto al classico amore tra uomo e donna.
0: Voglio approfondire la cosa e rimani qui fino alla fine, ti va?
2: Certo.
0: La trasmissione giustamente non l'abbiamo presentata come si deve.
1: No, devi fare almeno
0: è un abitué.
1: Beh, però un bel claim, una bella come fai con me, con l'inglese?
0: Con l'inglese.
1: Ladies and gentlemen.
0: No, ma lei non ne ha bisogno. Okay. Lei sei cose portato. Di cinema su Instagram, Claudia, ospite di un'offerta che
1: non puoi rifiutare.

0: Quando la fantasia si esaurisce, escono pezzi del genere Fast Boy e Rough Wave su Rete 3. Abbiamo con noi Claudia di Cineverse, no, ex Cineverse, ma di cose di cinema, la trovate su Instagram. E è un peccato averla in radio, perché sta parlando di una serie che io non sopporto, ovvero Off Campus. Tra l'altro, se partecipi a questa trasmissione, no, sto scherzando, Claudia. La mia è tutta gelosia, perché dicevamo prima che mia moglie, guarda, quante stagioni sono?
1: Al momento solo una.
0: Ecco, non è stata confermata, vi do questa breaking news. Tu hai visto qualche puntata?
2: Ho visto, Cavaliere, il primo episodio e credo che mi fermerò lì, nel senso, capisco.
0: Bravo.
2: Sono d'accordo con quello che stava dicendo prima Claudia, però insomma non è esattamente il mio genere preferito.
0: Ma arriva da un film, scusa, la serie arriva da un libro? Una serie di libri?
1: Com'è, sì, arriva da una serie di libri. Tra l'altro, Marco, tu hai una figlia, vero?
0: Che diavolo stai dicendo, Willis? No, sì, ho una figlia di 9 anni.
1: Ecco, tienila lontana dai corner di varie librerie che hanno l'hashtag BookTok fino ad almeno 14 anni.
0: Perché? Perché scendono nei dettagli? Descrivono quei momenti lì?
1: Descrivono anche un po' troppo quei momenti lì.
2: Che bello, che devo... sei illuminato.
0: Guarda,
2: adesso,
0: che
2: adesso
0: casualmente io devo prendere un aereo ad agosto e passerò da quei corner lì e guarderò, no, Off Campus. No. Che tra l'altro, però, adesso parte tutto. Io sto un po' recitando, ma anche no, perché mi dà fastidio quella serie lì. Perché non ha niente a che fare io col corpo. Mia moglie guarda, si rifà gli occhi, un corpo che non è mio, ok? Però è un po' per esagerare. C'è un campus così dove si vede mai nella realtà, no?
1: Sì, diciamo che sarebbe il sogno di ogni ragazza essere in un campus così, però purtroppo non esistono campus del genere.
0: Va bene, che peccato.
2: Però sei nello studio di Rete 3, dove comunque insomma.
0: Ci sono, guarda che campus che ci sono qua, Va bene, quindi alla fine come sempre bisogna dare la tua approvazione, ma ho già capito, Off Campus sì o no?
1: Per me è assolutamente un sì.

0: Se lo dice lui, io mi fido.
1: Fidiamoci.
0: Ma sì, Robin Schulz featuring James Blunt.
1: Ok, su Rete 3. E adesso trama Spingi Gonzales. Una cittadina dell'Oklahoma è minacciata da una tempesta di tornado. Nell'occhio del ciclone finiranno il vicepreste con i suoi due figli, una troupe di fanatici documentaristi e una coppia di bifolchi videomatori.
2: Hey Rosita, I have to go shopping downtown.
3: Canta,
2: for my
3: Claudia,
2: water. She
3: canta.
2: Needs some tortillas and chili pepper.
0: E questa lo sapete, no? È la classica canzone da sciacquettio. Eh sì, quando si è sotto la doccia o si fa altro, insomma, si sciacquetta uno e canta. Vabbè, basta.
1: E dice la trama.
0: Mamma, questo gong è davvero invasivo,
1: è cattivo, molto cattivo.
0: No, perché devi sapere, Claudia, che io e domenica mi lavo. Cioè, arriva domenica mi lavo.
1: Solo la doccia.
0: La doccia, solo.
1: Ognuno ha le sue abitudini.
0: Ognuno ha le proprie abitudini, no? Ok, di che cosa parliamo?
1: Questo era Into the Storm.
0: Sì, Into the Storm, io non l'avevo capito.
1: Tic-tac.
0: Talmente mi è rimasto molto impresso questo film. No, però devo dire che anche il suo perché.
1: Ma no, è godibile, è un disastro. Vabbè, prima di tutto va in onda venerdì 3 luglio alle 23 sulla 1, poi 7 giorni sul Play. È un classico disaster movie che però si mescola con il found footage, quindi c'è questa troupe di documentaristi, quindi abbiamo queste riprese che sono come se fossero effettivamente state riprese durante il disastro. Gioca un po' su questo confine, però per il resto ci sono buoni effetti speciali, siamo nel pieno del disaster, quindi insomma è un tipo di genere che non è che deve reinventare la ruota, sono sempre un po'.
0: Allora definiamo questa parola doppia, found footage.
1: Sì.
0: Come la definiresti in italiano?
1: Come filmato ritrovato, filmati ritrovati.
0: Sono dei filmati.
1: Sì, riprese ritrovate.
0: Così, dopo un disastro.
1: Sì. Blair Witch Project, per far capire insomma di cosa stiamo parlando, si finge che gli autori di questo documentario abbiano ritrovato queste cassette.
0: Ha preso un po' tutto inizio da 8 mm?
1: Direi da Blair Witch Project. Blair Witch Project è
0: 8
1: stato uno dei
0: dopo?
1: Sì,
0: dopo
1: sì.
0: Blair? The Blair?
1: Mi sembra di sì. Però forse adesso...
0: Beh, siamo lì da The Blair Witch Project e 8 mm.
1: Ma pensato Deodato negli anni 80 con Cannibal Holocaust, che è un film molto molto duro,
0: sì,
1: che non credo
0: visto
1: che
0: anche io,
1: vedremo
0: che,
1: in televisione molto presto.
0: No, recitava però, anche l'ex presentatore Barbanera mi veniva. No.
1: Luca Barbanera.
0: Luca Barbanera. No, Barbareschi. Però lì le immagini non sono poi così rubate, diciamo che quella anche modalità, no, di fingere un filmato ritrovato, quindi classicamente o col cellulare senza avere quella stabilità della ripresa classica della cinepresa, lì l'ho vista un po' meno. Però è vero, Deodato con la colonna sonora,
1: diciamo che
0: splendida.
1: È stato un po' tra
0: il pioniere, sì.
1: Però credo che Blair Witch Project sia il film che ha un po' imposto il genere all'attenzione di tutti.
0: È vero,
1: anche perché tutto il film è basato così, è fatto così.
0: Uno su tutti mi viene in mente anche Rec, spagnolo bellissimo, no? Tu Claudia lo avrai visto senz'altro, ti è piaciuto, no?
4: Sì, io conosco anche Cannibal Holocaust.
1: Bene.
4: Sì.
0: Io l'ho visto in DVD, perché infatti in televisione non lo programmiamo.
1: Impossibile.
0: Con qualche censura?
1: È impossibile.
0: No.
1: È troppo duro, è un film che faccio fatica a vedere.
0: Lo so.
1: Benché io lo ami molto, l'ho visto due volte e poi non l'ho mai più riguardato.
0: C'è stata anche una grossa polemica all'epoca, perché si sussurrava che gli animali che insomma erano animali veri utilizzati, vi lascio immaginare in che modo, in alcune scene. Vabbè, a me piace il genere, basta che non mi venga da vomitare mentre lo guardo, perché spesso sono un po' mossi effettivamente.
1: E qui con i tornadi, insomma, diciamo che è mosso.
0: Claudia, tu sei più giovane di noi, anche se noi sembriamo della tua stessa età guardandoci.
1: Totalmente.
0: Faccio i complimenti da solo.
1: Bravo, mi piace questa trama.
0: The Blair Witch Project non l'hai visto al cinema?
4: No,
0: esatto, perché
4: no.
0: Eri piccina, forse non eri neanche nata?
4: Di che anno è?
0: Che anno è? No, controlli, no. Cavaliere, lei controlli. E ecco, io devo dire che mi è piaciuto molto, però davvero tanta gente usciva perché aveva quel senso di nausea, e poi non è una cosa bella, che è uno dei problemi che secondo me hanno questo genere. Che età ha The Blair Witch Project?
1: È del 99.
0: Quindi no. Ecco qua. È nata con The Blair Witch Project. Pensa come lo pronuncia.
1: Ottimo speech.
0: The Blair Witch Project.
1: The Blair Witch Project.
0: Sono molto in forma. Va bene, dai, adesso che ci ascoltiamo, Carol G. Manu Chao su Rete 3.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Viajando por el mundo. Ti piace la mia pronuncia
1: molto
0: sicula?
1: Sì, voglio un'introduzione in spagnolo.
0: Non riesco a farlo. Carol G e Manu Chao su Rete 3, guarda. Senti?
2: Bella.
0: Ascolta. Quindi cosa si fa?
1: Credibility Zero.
0: Credibility Zero, che non è Probability Zero, come ci insegna Claudia, che è un film di Dario Argento?
3: La sceneggiatura di Dario Argento.
0: Ah, la sceneggiatura di Dario Argento. No, Credibility Zero. Che si fa, caro cavaliere?
1: Che si fa? Il buon di Gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia dei ruoli per i quali non sono assolutamente adatti, secondo
0: allora,
1: lui però. Quindi,
0: beh, vediamo, perché potrebbe essere Credibility Zero, ma anche Credibility 100. Vediamo un po'. Io inizierei da Kate Winslet.
1: Ok.
0: Mi sono immaginato il protagonista del film Le mani del piumaggio. Aspetta, lei potrebbe interpretare un'impagliatrice di fagiani.
1: Bello.
0: Passa le giornate a riempire carcasse di animali di paglia.
3: Kate Winslet.
0: Sì, perché no?
1: Ma il titolo qual è, scusa?
0: Le mani del piumaggio.
1: Le mani del piumaggio. È un titolo meraviglioso.
0: Lei ha sempre l'aria di una donna che sta vivendo un amore impossibile in costume d'epoca, me l'immagino, ma riesce a dire: passi un altro tacchino, per favore. Credibility?
2: Zero.
0: Zero? Sei d'accordo, Claudia? Zero?
3: Zero proprio.
0: Zero, va bene, ma noi la rubrica è fatta apposta.
2: Certo.
0: Richard Gere, protagonista del film Lo svegliatore professionista. Il suo lavoro è bussare alle finestre alle 5 del mattino e dire: su, è ora di alzarsi!
1: Beh, però se ti sveglia Richard Gere, magari
0: a petto nudo
1: ti alzi un po' più di buon umore, no?
0: Fresco uscito da... Claudia, non la vedete, ma già quando le donne apprezzano il linguaggio del corpo, parla, si sta con, come si può definire questa? Con l'indice e il medio si sta sfilacciando i capelli. Ha apprezzato, quindi qua direi Credibility 100.
1: Sì, qua ci siamo.
0: Vabbè, va bene. Oppure Eddie Murphy. Ecco, Eddie Murphy me lo sono immaginato in Il ricamatore di Centrini.
3: Okay.
0: No,
1: sembra un film noiosissimo.
0: No, no,
3: lui dipende, c'è un mistero da risolvere.
0: Allora, lui passa le giornate a ricamare fiorellini su un centrino con ago e filo. Il problema, ha riscontrato la produzione, è che come nei vari film tipo Il professore matto o Norbit, vorrebbe interpretare tutti i ruoli.
1: Centrino compreso.
0: Il centrino, l'ago e anche il filo. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Credibility?
1: Zero.
0: Sì, direi di sì. Ouch.

0: strano perché alla fine del disco Robbie Williams era andato in bagno. Si sente che canta dal bagno. Senti?
1: È la sua doccia settimanale.
0: E l'hanno registrato lo stesso. E poi l'hanno messo sul disco. Senti. Strano, però anche lui si fa le docce di domenica, è normale. Poi è caduto, senti pure questo. Vabbè, allora siamo quasi in chiusura di questa che è la trasmissione dell'anno, no? Ce lo diciamo,
1: certo,
0: noi da solo.
1: Ma assolutamente,
0: soli,
1: ma del secolo direi.
0: Che va sotto il nome di?
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: E l'offerta va a sabato 00:30 sulla 1 perché c'è Cobra di George
1: Pancosmatos.
0: Esatto, io lascio i cognomi difficili a te che tu sei molto più bravo. Allora, vabbè, Cobra, c'è
1: Cobra
0: tanto da dire,
1: è un classicone però, infatti lo trasmettiamo in vista del compleanno di Stallone che compirà 80 anni lui, uh-huh, il 6 luglio. Insieme a questo avremo anche Samaritan e Rambo in giorni diversi, ma qui parliamo di Cobra che è uno dei suoi film più, insomma, la quintessenza dell'action reganiano. Arriva in coda a Rambo 2, Rocky 4, due capisaldi assoluti, e quindi Stallone aveva un po' voglia di lanciare una nuova incona, no? In realtà Cobra non ha avuto la stessa fortuna di Rocky e di Rambo, non ha generato un franchise per ora, però rimane il perfetto action movie anni 80, c'è proprio tutto quello che ci deve essere.
0: Poi la storia della storia la conoscono forse un po' tutti, ma vale la pena anche un po' ricordarlo che la sceneggiatura era quella di Beverly's Cop, proprio,
1: sì,
0: quel film di Eddie Murphy,
1: sì,
0: era stata prodotta, no, anzi no scusa, era stata presentata al Sylvester Stallone, che comunicano, sai, allo stesso modo, lui ha risposto no, l'ha riscritta questa sì, la sceneggiatura un po' violenta tra l'altro che era poi la sceneggiatura di Cobra, la produzione ha detto no grazie, gliel'ha data Eddie Murphy, il successo che sappiamo, e Sylvester Stallone come viene visto da una come te Claudia che è più giovane, no, e non appartiene a quella generazione lì di Rambo, c'è un attore interessante?
2: No,
0: niente, perché? No, mi interessa questa cosa.
1: Che colpo al cuore.
2: Ma, diciamo che non so se negli anni 80 era considerato un sex symbol, chiedo a voi, o no.
0: Ma sex symbol.
1: Forse
0: no,
1: un sex symbol,
0: no,
1: però incarnava, no, un po' l'idea.
0: Un po' l'eroe di quegli
1: tutti
0: anni,
1: noi,
0: sì.
1: Questo sì.
0: Sì.
2: È un po' cambiata forse la percezione della figura dell'eroe. A parte che action movie ad oggi se ne fanno sempre di meno, forse resiste Tom Cruise con i suoi,
0: sì,
2: con i suoi,
0: sì,
2: film, ma per il resto ce ne sono anche pochi in giro.
0: Sì, tolti quelli fantascientifici della Marvel, eccetera. Sì, in realtà di quel genere ce ne
1: sono. Il buon
0: pochi.
1: Vecchio action in stile anni 80, infatti, non ce ne sono molti. Beh, c'è Jason Statham, anche lui continua a fare più o meno sempre lo stesso film.
0: Quindi è un po', sì, attore boomer, viene considerato lui?
2: Sì, sì.
0: Ah, pensa com'è, non c'è più niente da fare. Vabbè, è così, insomma, Cobra poi è stato girato lo stesso su sceneggiatura, dicevamo, del boomer Stallone, e ha incassato tipo 160 milioni di dollari.
1: Sì. Cioè... E negli anni si è guadagnato anche una piccola fama di cult, nonostante all'epoca fosse stato molto maltrattato dalla critica.
0: E censurato, sai? Censurato, si narra che ci sia in giro, sparsa per il mondo una VHS con tutto il film integrale, però questa è un'altra storia. Va bene, e per farvi capire anche l'attore, giusto un'altra curiosità, boomer Stallone di che pasta è fatta, che l'auto di Cobra, la Mercury del 1950, era davvero di Stallone. All'inizio ne hanno costruite poi tre uguali perché lui diceva io ve la presto ma non dovete rigarla.
1: Sarà, cioè, facile,
0: ma come si fa
1: in un film del genere?
0: Okay, cioè, ma perché?

0: Sì, però non finisce la frase, avete presente? Cioè, allora, Serena, cioè, quando torni al tuo paese l'abbiamo capito. Le signore sulle sedie, sì. E quindi?
1: E poi?
0: E poi?
1: Che succede?
0: Forse c'è il follow up, il seguito dove ce lo spiega. Sai che mi piace questa canzone? Non finisce, non canta più. Ah, ecco. Al mio paese, Levante, Delia, Serena Brancana, appena ascoltate, tutte e tre assieme su Rete 3. E prima però di lasciarci e salutarci questa domenica, cosa vogliamo ricordare?
1: Vogliamo ricordare domenica prossima, andrà in onda Il Cacciatore per i 10 anni dalla scomparsa di Michael Cimino, a mezzanotte sulla 1 e poi recuperabile 30 giorni su Play.
0: 30 giorni.
1: Dovevi dirlo almeno una volta.
0: 30 giorni. Claudia, grazie per essere stata con noi. Claudia, che è un
1: istituzione.
0: Chi sei tu, Claudia? Un'istituzione per noi lo è diventata.
1: Ormai,
0: ma
1: sì.
0: Instagrammer si dice così?
2: Content creator.
0: Una content creator.
1: Molto meglio, suona molto meglio.
0: Influencer ormai fa brutto.
1: Non lo so.
0: No, da influencer no.
2: No, influencer è un'altra cosa. Content creator prende già più quello che faccio io, perché io non sono solo su Instagram, ma anche su TikTok. Quindi.
0: Esatto. C'erano una volta i poliglotti, adesso ci sono i
1: polisocial.
0: Polipiattaforma, non piattaforma, non so. Va bene, andate su Instagram, per esempio, cercate cose di cinema e vedete anche, insomma, tutti i contenuti che tratta. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie mille anche a voi.
0: Alla prossima, io ero Marco Di Gioia. Lei?
1: Davide Staffiero.
0: No.
1: Il Cavaliere Oscuro.
0: Ah. Ciao a tutti!
3: Ciao! Un'offerta che non puoi rifiutare.

Radio Televisione Svizzera.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Se escludete i due casi limite, le Hawaii e l'Alaska, ci sono due stati negli Stati Uniti che si differenziano da tutti gli altri. La California e i rimanenti 49 stati pensano che se si staccasse col Big One non si sarebbe perso niente, o lo pensa loro, non noi, e il Texas. Il Texas è diverso, non c'è nulla da fare, a parte il fatto che è nato diversamente. Come forse sapete, nel 1821, a seguito del Trattato di Cordoba, gli spagnoli cedono quella parte d'America ai messicani, i quali commettono un errore fondamentale. Dicono agli americani se vogliono venire lì a colonizzare i territori. L'errore si dimostra assoluto. Arrivano una serie di individualisti dal grilletto facile, molto molto indipendenti, molto molto restii a sottostare a una qualsiasi forma di dominazione. Il tutto sfocerà nella mitica battaglia dell'Alamo, dove il generale Santa Anna attacca un centinaio abbondante di texani, tra cui Davy Crockett con relativo cappello, vince prima e perde dopo. Il Texas è diverso. Originariamente c'erano degli abitanti Tonkawa che mangiavano i cavalli e usavano i cani per trasporto. Poi dopo la dominazione spagnola hanno invertito la situazione, mangiavano i cani e usavano i cavalli per trasporto. In più prendete una serie di utopisti europei, tra cui molti svizzeri, gli indios, i messicani, molti cinesi arrivati per costruire la grande ferrovia e ne viene fuori lo stato più incredibile del mondo. I texani hanno abitudini totalmente diverse, hanno degli spazi assoluti, ma come diceva un famoso generale dislocato a Fort Phillips, tra un monolocale in Texas e un appartamento all'inferno, io scelgo l'appartamento all'inferno. Ci sarà un motivo, no?
4: Let's go. Sounds good. Real good.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: che tra l'altro si chiama H perché prende la pronuncia della lettera H, che sì, è l'iniziale del suo nome.
1: Esatto, lui si chiama Harrison Armstrong.
0: Esatto, primo, primo uomo, uomo su Beat Drill. H che torna a far parlare di sé con un remix Garage, UK sì, Garage di Ring My Bell.
1: Sì, un pezzo di Anita Ward del 1979, te lo posso far sentire?
0: Vai, che ormai qua stiamo riprendendo tutti i pezzi più famosi del passato, li stiamo rifacendo.
1: Ci sta,
0: mancava questo ancora. Rifacciamo anche Ring My Bell.
1: Questo è l'intro di questo classico funk soul di fine anni 70, prodotto da Frederick Knight, che per l'appunto è stato uno di quei brani che tutti si ricordano, hanno ballato, hanno cantato.
0: Ma certo.
1: Il caro Aich ha deciso di riprenderlo in questo 2026.
0: Beh, remix UK Garage di questa traccia.
1: Comunque già rende così, giustamente.
0: Totalmente in linea con l'Inghilterra.
1: Sei pronto?
0: Sì, sono pronto.
1: Adesso sta entrando,
0: nato pronto.
1: Arriva il ritornello, vai.
0: Vabbè, dai.
1: Ma siamo curiosi? Siete curiosi? Io sono curioso, voglio sentire Aich dopo questa, Vai.
0: Vai, sentiamo il remix UK Garage, fammela casare.
1: Oh yes! Aich, Ring My Bell, UK Garage remix. Quattro quarti.
0: Matak, Delta Brain. La storia la sai già.
1: Ehi. Hey.

0: Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Iniziamo dai motori, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Formula 1, Gran Premio d'Austria a Spielberg e secondo successo stagionale per George Russell su Mercedes. Ha battuto Max Verstappen sulla sua Red Bull e Kimi Antonelli sull'altra Mercedes, con negli ultimi 10 giri Russell in testa dall'inizio alla fine, che comunque ha perso terreno in modo vistoso, quasi mezzo secondo al giro concesso ai due immediati inseguitori, ma alla fine Russell ha tenuto, mentre nell'ultimissimo giro per poco Antonelli non è riuscito a superare l'olandese. Fuori dal podio Piastri quarto e Hamilton quinto. Kimi Antonelli mantiene naturalmente la testa della graduatoria con 171 punti, 40 in più rispetto allo stesso Russell, 46 rispetto a Lewis Hamilton. Motomondiale, ce l'ha fatta Ogura e la giapponese su Aprilia a vincere il Gran Premio d'Olanda davanti all'alta priglia, quella di Raul Fernandez, mentre Jorge Martin, il leader della classifica piloti, è giunto terzo. Sono 7 punti di margine su Bezzecchi e 16 su Fabio Di Giannantonio, oggi quarto. Nell'atletica, poco fa, nella Diamond League, che fa tappa a Parigi proprio in questo momento, la nostra Audrey Verrot ha vinto la gara degli 800 metri nel tempo di 1:53.80, che significa per la friburghese il suo nuovo record personale. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christen ai campionati svizzeri di Courtauld. Dopo aver vinto la cronometro, l'algoviese si è imposto anche nella gara in linea odierna. Chi sbaglia è fuori. I mondiali di calcio iniziano i sedicesimi di finale con alle 21 la prima partita, Canada contro Sudafrica.

Sono 178 le puntate di Reggae Yard, cari amiche e amici delle Good Vibes. Da domenica prossima si passa alla versione mixtape, quindi spazio soprattutto alla musica per allietare i vostri pomeriggi al lago, al fiume, le vostre notti di canicola o le vostre grigliate. In questa domenica 28 giugno si parte con il nuovo di Marco.

Na Identify. Questo è il primo estratto che abbiamo ascoltato dall'album di questa settimana, album intitolato For All e firmato da Marcus Gad e Tamal, quindi un artista che conosciamo ormai molto bene qui a Reggae Yard, della Nuova Caledonia, e il produttore basato a Parigi, appunto Tamal. Loro due collaborano già da parecchio e questo disco infatti riflette bene il sound a cui ci hanno abituati. Avremo tempo di ascoltarne ancora due estratti, ma adesso voltiamo un attimo pagina perché dobbiamo parlare di una nuova uscita molto più vicina a noi, una nuova uscita di casa nostra. Infatti è da poco uscito Equilibrio, il nuovo EP di Ludu e Easy Sunset. Anche loro abbastanza fedeli al sound a cui ci avevano abituati, quindi un reggae piuttosto solare, estivo e molto melodico per quanto riguarda le linee vocali. Vi consiglio di andare ad ascoltare tutte le 5 tracce contenute appunto in Equilibrio, noi però vi proponiamo questa qui che è Non dire quando torni, Ludu e Easy Sunset a Reggae Yard.

When You Love Me, e questo è un nuovo singolo che ci arriva direttamente da una grande, da una regina della reggae music, da una veterana già corista di Bob Marley and the Wailers. Sto parlando di Marsha Griffiths. Invece qui a Reggae Yard, per questa puntata prima della pausa estiva dedicata alle mixtape, il disco di questa settimana è For All, firmato, come vi dicevo, da Marcus Gadd e Tamal. Un disco nel solco già tracciato da quelli precedenti di questo artista, quindi molto roots, molto mistico, molto planante e trascinante, bassi profondi e batterie tipicamente reggae. Quindi se vi piace il roots molto impegnato e molto spirituale, questo è un disco che sicuramente fa per voi. Noi ne ascoltiamo un secondo estratto, un brano in cui c'è la partecipazione di Desiree, intitolato The Code.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança. Em eterna primavera.
1: Vinia Selecta, questo brano che vede la partecipazione di Flavia Coelho e quindi mette insieme Brasile e Francia e soprattutto mixa reggae, hip hop e jungle in un modo magistrale, come del resto è il caso quando si tratta delle produzioni firmate da questo collettivo francese, il L'Entourloupe. Quindi sempre in Francia rimaniamo per ascoltare l'ultimo estratto dall'album di questa settimana, For All, Marcus Gade e Tamal. Il prossimo è il pezzo che così è piaciuto di più al sottoscritto, nel senso che mi è rimasto un po' più in mente, me lo sono canticchiato negli scorsi giorni e quindi ho pensato di condividerlo con voi. In ogni caso, For All contiene 12 tracce che vi consiglio caldamente di spararvi in una serata di canicola, magari su una maca con una bella bibita e il cielo stellato sopra di voi. Time of Prophecy.

Yes, I, cari amiche e amici, Reggae Yard 178 finisce qui e qui si ferma anche la prima parte di questo 2026. Infatti da settimana prossima pausa estiva in qualche modo, ma le Reggae Vibes non vanno in vacanza. Infatti ci trovate ogni settimana comunque, ma in versione mixtape, dunque sequenze mixate, poche parole e tanta musica, ascoltabile ovviamente anche in podcast sul Player 6 da Tom Seed.

0: muziek.
1: Trovo che sia bello che queste canzoni siano nate d'estate, ma che abbiano avuto poi uno sviluppo vero e proprio, concreto, durante l'inverno. Trovo che queste canzoni abbiano comunque una sorta di malinconia invernale, però che mira un po' a una primavera, un po' a una sorta di rinascita anche personale. And I question myself, is this the color of your name? I keep asking
2: myself, will we ever be the same? Non conta quanto sia grande la finestra dalla quale scegli di guardare il mondo. Conta che cosa sei pronto a vedere. Bentornati a Confederation Music. Il primo disco solista di chi ha condiviso anni e chilometri di musica è un gesto personale che sa di necessità fisiologica e epifania. Healing Winters, pubblicato il 10 aprile 2026 da Safeport Production, è la prima testimonianza individuale del chitarrista, cantautore e maestro Andrea Zinzi, che conosciamo già come l'altra metà dei Make Plain. La forza delle 8 canzoni di Healing Winters sta nella loro essenzialità, nella loro registrazione in presa diretta, nel calore di queste melodie e, soprattutto, nella potenza primordiale dell'uomo da solo con il suo strumento.

0: always romantic. In questo sorprendente disco folk ticinese cantato in inglese, un faro, una grotta e una piccola finestra che guarda sui denti della vecchia sono il catalizzatore generativo che ha scosso l'anima, trasformando la percezione in narrazione artistica. Silenzio e distacco diventano un cocktail che stimola la riflessione. Nel caso di Healing Winters, sull'inverno, sui luoghi significativi e sulla cura. Ne abbiamo parlato con Andrea Zinzi. Andrea Zinzi, bentornato a Confederation Music.
1: Ciao Moci, grazie mille.
0: Questa volta in solitaria ti fa strano?
1: In realtà no, sono piuttosto a mio agio.
0: Primavera, estate, autunno, inverno, qual è la tua stagione preferita?
1: Interessante questa domanda. Indubbiamente l'estate.
0: Come mai?
1: Se piuttosto invece un periodo come l'inverno è il momento di creazione, di introspezione, mi piace comunque pensare all'estate come un momento di messa in pratica della musica, ed è sicuramente l'estate, insieme ai vari colori che ci sono, al clima che preferisco indubbiamente.
0: Andrea, noi siamo qua per parlare del tuo primo disco solista che, in antitesi con quanto hai appena detto, ovvero il tuo amore per l'estate, si chiama Healing Winters, per cui c'è l'inverno. Un disco solista lo immagino come un'idea che germoglia nel tempo e dici sempre lo farò, dovrò farlo. Perché non tanto lo hai fatto, ma perché lo fai adesso?
1: Ho praticamente sempre impegnato la mia creazione musicale in progetti che durano ormai da diverso tempo. Come mai adesso? Probabilmente perché era il momento giusto, sembra banale dirlo, però è un momento dove è nata questa cosa in maniera molto spontanea, molto diretta. Forse mi sono anche ascoltato un pochettino di più rispetto agli anni passati e ho cercato di fare uscire queste canzoni nel momento della creazione musicale vera e propria, senza aspettare e senza dovergli per forza cucire un altro vestito addosso. E quindi il perché adesso penso che sia proprio perché è arrivato il momento giusto, no? Spontaneo, e tac, è arrivato lì.
0: Del disco parliamo nel dettaglio, forse non riusciremo ad affrontare tutte le canzoni, però come primo brano vorrei affrontare il testo, non so se sia giusto dire struggente, forse è troppo, ma come l'ho percepito io, di Freckles. Di chi erano o di chi sono quelle lentiggini illuminate dalla prima luce del giorno?
1: Beh, sono sicuramente di una persona che mi ha permesso di fare diverse riflessioni, quindi l'immagine delle lentiggini chiaramente è un'immagine che mi ha colpito, perché è stato un momento dove sì, ho avuto modo appunto di vedere queste lentiggini illuminate dalla luce del giorno, però ecco, i pensieri sono cominciati la sera, la notte, quindi al mattino è come se dopo dei dialoghi, dei confronti, delle discussioni, mi sono messo in discussione su diversi miei atteggiamenti, e alla fine in qualche modo sono riuscito nella canzone a mettermi anche in pace un po' con me stesso, ed è questa un po' la cosa bella di potersi confrontare, avere dei pareri che non sempre per forza di cose sono pareri concordanti, si può dire, e mettere in discussione tutto quello che può essere una sorta di lato umano e delle volte contorto che le persone possono avere, in questo caso ero io. Ed ecco, quindi mi piaceva questa immagine di contrasto della luce mattutina e questa immagine delle lentiggini, che sono una delle cose più naturali del mondo, e tutta una serie invece di pensieri che ho fatto io durante la notte.
0: Partiamo con questa, Freckles, dall'album solista di Andrea Zinzi a Confederation Music.

0: Andrea, con quello che mi hai detto pochi istanti fa riguardo a Freckles, mi sembra di capire che le persone attorno a te hanno avuto un ruolo nella scelta di fare questo disco solista. Non è soltanto, sì, viene da te, però qualcuno forse ha dovuto accendere delle lampadine?
1: Questo album nasce sì in maniera spontanea, ma di base nasce proprio con un confronto che forse non ho mai avuto con questa forza, con questa importanza, no? E quindi mi ha permesso veramente di scavare un po' all'interno di me stesso e capire quale fosse proprio il fulcro un po' della mia volontà di esprimere della musica e dell'arte, come vogliamo chiamarla. E sì, le persone sono comunque una forza di questo album, perché io non credo che da solo avrei mai scritto delle canzoni guardando fuori dalla finestra. Dal punto di vista artistico posso dire che sicuramente c'è stata una persona che ha smosso questa cosa e ha fatto sì che si concretizzasse, e questa persona è Leo Pusterla. Mi ha detto: ma cerca in qualche modo di non perdere quella cosa di scrivere e di registrare le canzoni per come nascono realmente, no? Quindi io ho sempre scritto canzoni di notte, chitarre e voce, sussurrandole e registrandole con i mezzi che avevo in quel momento, quindi un telefono piuttosto che un piccolo registratore. E questa volta credo di, per la prima volta, di essere riuscito a registrarle mantenendole autentiche in questa maniera. Ed è grazie a lui che ho preso in considerazione questa cosa, quello sì.
0: Quindi si può dire che per la prima volta a 35 anni sei riuscito a ritornare all'inizio?
1: Possiamo dire di sì. Dopo è chiaro che dicendola così sembra magari che quello che faccio a Côté è perda di autenticità, e non è affatto così. È semplicemente, ci sono progetti che necessitano un certo tipo di suono e altri che ne necessitano un altro. Sicuramente qua mi sento veramente avere un filo diretto con le canzoni che scrivo, senza dover per forza appunto accontentare una sorta di imprinting sonoro, ecco.
0: L'inverno, nella tradizione rurale, era la stagione del riposo, dei ritmi rallentati, della sopravvivenza, anche grazie al fieno che si metteva in cascina per affrontare poi la stagione fredda. Tu dai un valore curativo all'inverno, perché?
1: Perché anche lì nasce da una frase che mi è stata detta, e ridendo e scherzando era grazie per avermi sistemato l'inverno, no? E in realtà mi ha fatto molto riflettere, perché come magari ho già spiegato parlando di questo album, io avevo solamente appunto acceso il calorifero. Però poi ci ho riflettuto, effettivamente l'inverno per me è sempre stato una sorta di appunto meditazione, e non per forza con degli esiti positivi. Ho fatto dei periodi di fatica in inverno, anche nella creazione, nella maniera di stare, nella maniera di addormentarmi, per dire. E quindi curativo, nel senso che per la prima volta in inverno sono riuscito a concretizzare un discorso musicale che poi ha un esito positivo.
0: Tu la lasci alla fine. Healing Winters è il brano con cui saluti. Come mai?
1: Era un'ottima maniera per chiudere l'album, perché ho voluto mantenere queste tracce coerenti con la creazione. Ho scritto le canzoni e le ho volute mantenere in ordine cronologico di nascita. Questa è l'ultima che è nata, se non sbaglio era dicembre. Non ho voluto creare un ordine che dovesse rispettare altri. Delle volte si dice: ma aspetta, questa canzone sta meglio all'inizio, questa sta meglio alla fine, quella è meglio a metà, perché poi l'ascoltatore. In realtà per me era una cosa vera e spontanea, quindi ho deciso così e sono contento che è rimasta così.
2: Confederation Music.

0: Andrea Zinzi sta raccontando a Confederation Music il suo album solista Healing Winters. Looks like gold on the ceiling. Accoglie l'ascoltatore con Gentle Mind, vale lo stesso discorso per Healing Winters. Era la prima nata?
1: Sì, è la prima nata. È stata la canzone che ha fatto un po' da apripista a questo discorso solista. Anche lì c'è sempre una persona chiave, no? Nel discorso, il fatto di potersi confrontare in un certo modo e volersi bene anche in un certo modo, e il fatto di rifarsi a questa mente gentile e il trattarsi bene, per me è stato un punto chiave degli ultimi mesi. A volte ci si dimentica di trattarsi bene, di trattare bene anche gli altri, e spesso quando non riesci a trattare bene te stesso non ci riesci neanche con le persone che ti stanno accanto, no? È stata proprio la canzone che mi ha fatto dire ok, può essere anche questo la mia musica e io forse sono questo in realtà. E ho voluto fissare questa prima canzone, questo primo momento dove magari ho abbandonato qualche piccola nuvoletta e ho iniziato a intravedere un percorso differente per me.
0: Gentle Mind, Andrea Zinzi.

0: La storia di un faro, di una grotta e di una piccola finestra, sto leggendo, cito, abbastanza luminosa per dare luce a 8 canzoni. Che cosa vuoi dire? E poi ci ascoltiamo The Lighthouse and the Cave.
1: È il fatto di fermarsi un attimo, no? E capire dove si è in un certo momento della propria vita, no? Io ho fatto sempre tanti spostamenti, ho sempre vissuto di quasi delle piccole angosce, no? E in realtà questa volta, la prima volta che mi sono fermato e che ho capito dove il contesto dove ero, è questa mia nuova dimora, abitazione, che io poi ho chiamato grotta perché a tutti gli effetti lo può sembrare, ha solamente questa finestra che sul soppalco che dà verso la capriasca con la vista dei denti della vecchia. E per diverso tempo mi sono messo lì a guardare questa finestrella, una cosa che forse ho fatto raramente. Se penso di aver avuto delle finestre molto più grandi, questa finestra è piccolina, però mi ha dato veramente modo di fermarmi un secondo e riflettere su quello che era importante per me in quel momento. E come ho già detto prima, per me l'importanza era quella di gestire in qualche modo l'inverno, pensando proprio al vero discorso che voglio portare avanti in musica, no? È una finestra che mi ha dato un sospiro, no? Per quanto fosse chiusa, comunque mi ha dato dell'aria diversa. Si può dire forse anche un'ispirazione, mi ha dato modo di capire che non per forza bisogna aprirla per respirare, basta anche solo guardarla, no? Questa finestra, e si può veramente viaggiare in qualche modo. Io l'ho fatto attraverso questa finestra che poi mi ha portato a queste canzoni.

0: The Lighthouse and the Cave, dall'album Healing Winters. Ne stiamo parlando con il suo autore, Andrea Zinzi. Il tempo non è tutto, dici, time isn't everything. Che cosa c'è d'altro?
1: D'altro oltre al tempo? No, la gestione del tempo è sicuramente un tema ricorrente. Non sono né il primo né l'ultimo sicuramente a fare una riflessione in questi termini, però essendo che ho fatto fatica negli ultimi periodi a gestire il tempo e a farlo fruttare, avere del tempo di valore, no? del tempo di qualità, mi sono anche preso del tempo proprio per passeggiare, per andare in mezzo alla natura, e ho riscoperto anche lì una cosa che era da tempo che non facevo. Si sa, quando si va in montagna si ha veramente il tempo di ascoltare, e se si riesce a tenere il telefono in tasca senza distrarsi è comunque qualcosa di raro al giorno d'oggi.
0: Sempre meglio lasciarlo in cascina, allora.
1: Esatto, potrebbe essere ancora. Però è nata da questa prima passeggiata che ho fatto e poi ci ho creato un discorso attorno alla canzone, però sì, è proprio una riflessione sul tempo, e delle volte quando manca il tempo è proprio il tempo giusto per approfittare e andare a fermarlo ancora di più, no? Riuscire a rendersi conto del momento in cui arriva questa richiesta in qualche modo, no, di rallentare.
0: Ce l'ascoltiamo. Time Isn't Everything, Andrea Zinzi.

0: Confederation Music.
1: Keep my flesh through the night. I will stay for a while.
2: Se ognuno interpreta e assorbe l'arte a seconda della propria sensibilità e del proprio percorso evolutivo, a me personalmente tocca il testo di Misted Out. A chi è dedicata?
3: È un discorso un po' complesso, è l'unica canzone non autobiografica dell'album, non è proprio la prima volta, forse la seconda, dove sono riuscito a mettere per iscritto una storia alquanto toccante di una persona. È una storia che mi è stata raccontata per un'esperienza ed è ovviamente una riflessione sui millimetri della vita, no? Parla di una persona che in qualche modo ha preso una scelta molto coraggiosa e il tema è difficile, il tema del suicidio. E questa cosa mi ha toccato perché questa persona ha sfiorato per millimetri appunto la membrana del cuore e ha avuto ancora la forza di chiedere aiuto e di aprire la porta, ecco. È una storia molto toccante che non sono riuscito a lasciarla correre. È particolare averla inserita in questo discorso invece molto personale, però da una parte aveva la stessa verità delle canzoni che ho scritto io e delle storie che volevo raccontare, quindi è sicuramente una sorta di, io spero, di umile omaggio a quello che poi dovrebbe aver avuto un buon esito per quello che credo io come però appunto non ho più avuto notizie ovviamente di questa persona perché non l'ho neanche conosciuta, quindi ecco, è una storia che racconta di questa tematica molto delicata.
2: Misted Out, Andrea Zinzi a Confederation Music.

Andrea, tu sei docente, quindi sei a contatto con i giovani, anche con i giovanissimi. È facile far passare l'idea, il messaggio che per raggiungere l'obiettivo bisogna fare dei sacrifici, bisogna impegnarsi? Te lo chiedo perché oggi tutto sembra dovuto, immediato, facile, ottenibile.

0: bambino che si trova davanti con una chitarra elettrica, ha difficoltà a schiacciare le corde, non capisce come contare i numeri dei tasti, perché iniziano presto, sono proprio dei bambini piccoli. Bisogna anche proprio insegnargli che la musica è un sacrificio ed è difficile farlo a quell'età, perché se non raggiungi il risultato dopo un anno ti verrebbe voglia di smettere. In realtà io sono fortunato in questo senso che ho dei bambini che durano nel tempo, no? Quindi da magari hanno cominciato a 5 anni, adesso ne hanno 8-9, e vederli suonare magari un brano dei Nirvana mi dà una soddisfazione particolare nel dire: ecco, non ha mollato, è riuscito a varcare la collina, no? E adesso prova molto più piacere, no? E meno difficoltà. Poi dopo, che non sarà per sempre, è possibile, però perlomeno vedo che negli occhi, no, che è riuscito a sorpassare il primo scalino, che piace quello che sta facendo.
1: Andrea Zinzi, il disco è fuori, che cosa ne fai, che cosa ne farai, che cosa ribolle nel tuo calderone, ma anche in quello dei Make Plain?
0: Sì, allora, nel calderone Healing Winters in realtà sto continuando a scrivere altre canzoni e chissà, uscirà magari un secondo capitolo. Ma non ho nessun tipo di volontà o di aspettativa, come dicevo prima. È un album che secondo me è giusto che venga presentato in situazioni di un certo tipo, no? Con un ascolto, non è un progetto che voglio portare al bar, non è quello il senso del progetto. Quindi se dovessero capitare altre occasioni che reputo sensibili alla direzione musicale che ho preso, allora molto volentieri, però non è un album che si suonerà live, prevalentemente live. Mentre per quello che riguardano i Make Plain, stiamo lavorando a un progetto e abbiamo scritto delle canzoni, abbiamo fatto delle session in Inghilterra, in Italia e in Svizzera, e daremo luce appunto nei prossimi mesi, entreremo proprio nel vivo della produzione musicale. L'idea è quella di andare a Nashville e tornare indietro con dei brani e delle produzioni nuove, per poi sperare che nell'estate 27 si uscirà con i festival, con gli open air, e si potrà portare in giro un repertorio interamente nuovo.
1: Andrea Zinzi, grazie mille e buona musica.
0: Grazie mille, ciamoci.
1: Trovate Andrea Zinzi nell'album Healing Winters, pubblicato lo scorso aprile da Safeport Production. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Per quel che riguarda il nuovo progetto dei Make Plain, invece, Andrea Zinzi e Luca Imperiali, martedì 9 giugno, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su We Make It per partire per gli Stati Uniti il prossimo novembre. Obiettivo: realizzare un progetto nella culla del blues, del folk e della musica americana. Destinazione Nashville. Un'occasione per confrontarsi con grandi produttori e professionisti del settore. Se volete sostenere l'iniziativa dei Make Plain, wemakeit.com. Nella prossima puntata, per la prima volta a Confederation Music, ci sarà Toa Tena. La musicista e cantautrice lucernese racconterà il suo ultimo album, Have I Lost My Magic? Vi saluto con Andrea Zinzi e Bill Zantì. Alla prossima puntata!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorin on deck.
5: Dai.

0: suoi fans.
1: No! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare. Amen.

0: bella domanda, Fra, eh. Quando ci passa, quando ci passa?
1: Ma che ne so io, raga boys e raga girls, ma soprattutto raga boys degli uffici sinistri, quando ci passa? L'unica cosa che so di quando ci passa è tipo quando arrivava la pagella scrausa che mio padre mi passava e ripassava di mazzate. Ecco, più di quello non saprei dirti. So che non è bello bello e soprattutto non è bello bello come ricordo. Ma sia come sia, ricordiamoci che anche la frase non è bello bello contiene pur sempre la parola bello, che poi alla fine quello è importante. Tu pensa, testa in pausa, che nei baldi anni 90, pieni di chitarroni in crossover totale, il gruppo metal più famoso nell'Italy di quel tempo là, ovvero gli Extrema, si misero in combo con gli Articolo 31 proprio per fare una canzone che avesse nel titolo e nel testo la parola bello. Quindi senza indugio

0: Ma hai sentito che bella cassa scegra
1: Iape.
0: In quattro zarra mix tastierone da giostraio inferocito non bombavano via in niente nella loro notti e ferite?
2: Bellissimo.
0: Però,
2: bellissimo.
0: Bro, frate con le dita nella presa di corrente. Avevano anche il berciatone e i chitarroni.
1: Diciamolo.
0: Eh sì, perché la chitarrazza rovinata va sempre bene, dove la metti non sporca, non disturba, anche se vai a
3: rovinare la gioventù
0: toccando le melodie della tradizione.
4: E la gente è bella, la gente è vera, la gente è gente.
0: Non è che si risente più di tanto, se no non avremmo mai avuto l'occasione di ascoltare quei messi male degli insetti nell'Ambra ad evocare un superino traditional come Garibaldi fu ferito, per ispirare questa loro creazione che sicuro, qualche sberla gliel'avrà procurata, se no...
5: Che gusto c'è?

0: roba chula. Chula, bella, bella.
1: DJ Monnezza, DJ Monnezza.
2: Nessuno ti ammira, nessuno piace, ma lasci sempre un soffio sfiorando ogni capo. Dai, ebbrezza e brividi.

0: Una song molto veritiera sul mondo umano del giorno d'oggi, dove noi bipedi stiamo messi come stiamo messi e non possiamo dire proprio che stiamo messi benissimo.
1: Ma certo che no!
0: Che ne so, sarà grazie alla barbarie innescata dal mondo dei social, sarà per sì telefonini scrunchy che ci doppano la testa, o sarà perché quando andiamo alla playa vediamo dei grandi rappresentanti del mondo vintage old school totale, tutti tatuati che manco la mummia Ozzy era tatuata così, e ci viene l'orticaria!
2: Arriva la mia mamma!
0: Bravo, a noi e anche ai due amici del duo bucolico.
1: Né.

0: sta tu.
1: Milano Lambrate, stazione di Milano Lambrate. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Dietro la stazione 26enne arrestato per gestire il droga supermercato. 50 kg di droga in semi interrato per

0: Milano Lambarate. In stazione Riga veterani che si forano sopra gli anni. A Lambarate che si compra la droga pure in edicola, con eleganza cavernicola. Spacci e furti nel mirino, mentre lo sbirro si fa un urallino. Milano Lambarate. Stazione di Milano Lambarate. Attenzione!
1: Allontanarsi dalla linea d'oro.
2: Bella bella la stazione di Milano Lambrate, né raga boys?
3: Ai. C'è solo uno nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà, in grado di raccontare tutte le stazioni ferroviarie d'Italia. E il suo nome è quello di Fabio Trenitalia, specialista nel cancellare l'effetto cartulina di questi luoghi pronti ad accogliere l'allegro spensierato turista, ignaro di quali covi di rovina siano.
4: Oh, Peppa.
3: Pensa che ci incontri anche tanti amici della Trocco. E non so bene se ci incontri anche l'amico della Trocco. Sì, ma sincero. Quello di cui ci canta Aurora, il cantautore con le modifiche Davide Di Rosolini.
5: Ci trovi in tutte le stazioni, oramai siamo milioni. Signore, c'è una banconota, signorina, per favore una moneta. Devo fare un biglietto per Taormina.
6: Non è vero, vuoi comprare l'eroina?
5: No, io non sono come loro, sono un tossico sincero.
7: Signorina, mi

non mi sono spiegato. Guardi che non sono raffreddato. Divertito, 5 euro mi dà.

0: están male. Per favore una colletta e per comprare una pizzetta. Scusa vecchia, ma comunque sempre in voga. Ma non è vero, tu ci vuoi comprare la droga? No, io non sono come loro, sono un tossico sincero.
1: Signorina, mi dà una monetina che mi devo comprare l'eroina.

0: tappeti e saremo una grande squadra.
1: Ehi, guapo, sei sempre nello sculto di...
2: Io canto in italiano!
1: Il programmazzo che ti passa anche i pezzi unici!
3: Non sono pezzi unici. Ma con chi credete di avere a che fare?
1: Ma non ha sentito! È un pezzo qui contro all'asta!
4: Allora domanda, fare di più un pezzo unico, fatto in 3 minuti, o fare un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo così.
1: Beh, vabbè, sì, forse ho esagerato. Forse non è un pezzo unico.
3: Ah, non è un pezzo unico. Vuoi il pezzo unico? Come lo vuoi? Vuoi il pezzo unico?
1: No, vabbè. Faccio finta di niente e vado avanti lo stesso.
3: No, con che coraggio, ma lascia stare, ma per cortesia.

A colpi di beat rhythm and blues, gli Avvoltoi si sono pilotati sull'astro d'argento a sbattere i loro cappelli caschettati, perché così si fa quando parte il garage beat allegro. In ogni dove. Nessuno palesa quindi meraviglia se anche un complessino storico del beat revival tricolore come gli Avvoltoi si tramutino in giovani astronauti pronti a portare questo sound nell'iperspacchio e diretto sulla Luna. Comunque, raga boys e raga girls, già lì con sulla tutina incartonato finto spaziale. Guardate che non basta indossare questa roba da carnavalo dai poracci del quartiere per sfidare la gravità. Perché come ci insegnano anche i Vintage Violence, scappare dalla gravità non fa di te un astronauta.

0: Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
1: Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.

0: Stop.
1: È tardi.
0: You better wake up.
1: È tardi.

0: the jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped yet.
1: Ci voleva Caparezza per ricordare a tutti i fra della Situ che è tardi. E quindi, come tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno e ben sanno tutti quelli che guardano la porta del frigo per far passare il tempo in qualche maniera. La festa
2: è finita.
1: Se non ci credi, credici, Nabbo, che non sei altro. Nabbo, che non sei altro. Credici che te lo cantava anche Salmo al suo concertone.
3: Mi dispiace, raga, ma la festa è finita.

0: ecco, c'è la fine. Mentirei se dicessi che non sei stata un'infinita rottura di cazzo. Ma ci sono stati anche bei momenti. Rimarranno un bel ricordo.
1: Radio Televisione Svizzera.

questa settimana inizio tutto al femminile. Kennedy Ryan, che seguiamo dai primi istanti con Iced Out, messaggio diretto ed esplicito sulla situazione attuale negli States, e poi l'artista di casa nostra Navy con Slowly Burning, che stiamo sentendo in sottofondo e che pian piano si sta facendo strada nel panorama R&B internazionale. A seguire Laila Alabash con California Mediterranea e un altro estratto da In This Body, il disco d'esordio di Sparkle Mami, apprezzato giustamente in maniera trasversale. Io sono Max e voi state ascoltando Soul.

Tre settimane fa l'ho detto un po' così per gioco, in questi giorni invece è arrivato l'annuncio. Si chiamerà Beard e uscirà ufficialmente 17 luglio il nuovo disco di Seed. Too Many Days, che abbiamo appena sentito, dovrebbe chiudere l'album ed è una gran bella notizia. Come quando Masego pubblica qualcosa di nuovo, tradotto letteralmente un respiro d'aria fresca.

l'eclettico Felix Ames con I Was a Child e poi la coppia Elmine Fujikaze con Comets and Gold. Un nome che non incrociavo da un po' e che invece in questi giorni è tornato sul nostro radar è quello di Gareth Daly, in arte solo Daly. Aveva esordito con Nights and Days, disco che conteneva produzioni di Pharrell, una collaborazione con la connazionale Marsha Ambrosius, che peraltro si è ripresentata con la flow assist Natalie Stewart per un nostalgico Tiny Desk Concert qualche giorno fa, ma Daly, dopo il secondo disco nel 2017, è scomparso. Oggi ci si ripresenta davanti con lo stesso ciuffo di sempre e un nuovo singolo, Lavender.

Protect My Heart di PJ Morton, estratto dalla prima parte del doppio disco Saturday Night, Sunday Morning, è il primo di una coppia di canzoni nuove che questa settimana mi hanno ricordato l'artista con cui chiudiamo la puntata. Non vi dico di più perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Quindi non consideratelo davvero un silent treatment come quello descritto nel nuovo singolo di October London.

nostalgia, quella di Jalen Gonda. Oggi il suo disco Doctrine of Love lo chiamiamo retro soul. 60 anni fa sarebbe stato un classico, ma ci sono cose che sono davvero senza tempo che, pur risultando anacronistiche, finiscono per inserirsi comunque nello zeitgeist. Il suono di Aaron Ray invece è completamente diverso, anche se volendo ci si può trovare una nostalgia analoga, ma in dosi differenti. Sweet Thing è il suo singolo e subito dopo il secondo di quella coppia di pezzi di cui vi dicevo prima, Boy Soda con Bad News.

Al Dion, Duckworth con Vanilla Skies e poi Nas e OG con Week With Me, brano che sembra costruito sull'interpolazione di Liberian Girl. Ma dei due cugini della campagna popolare americana, questa sera voglio farvi sentire due canzoni dell'altro, estratte da un disco, Music of My Mind, considerato come l'inizio dell'epoca d'oro di Stevie Wonder, che pur essendo il 14° nella sua storia, era il primo realizzato con il totale controllo artistico. La storia ricorda le hit, ma per me, e non solo, come ho scoperto da poco, ci sono artisti che hanno una paletta di colori così ampia che le hit sono state poi solo il punto di ingresso. Quello che li rende così speciali, iconici e immortali è il catalogo. Di Stevie, così come di Prince, Michael Jackson, di Angel, gli Earth, Wind & Fire, e potrei andare avanti a lungo, le mie canzoni preferite non sono le hit. Certo, in Music of My Mind ci sono due brani meravigliosi, tra i più belli e storici, che rientrano nella lista dei miei preferiti in assoluto, Superwoman e Keep on Running, ma del disco la parte che amo più di tutte è l'inizio del lato B, con quei quasi 9 minuti che partono con il giro di Harpsichord di Happier Than the Morning Sun, che sembra scritto alla chitarra da George Harrison, e si chiudono con la sua evoluzione in Girl Blue. Io vi lascio con questa combo e vi do appuntamento a settimana prossima, prima puntata dell'ultimo mese di questa terza stagione. Sto dando i numeri, ma vi assicuro che è il caldo. Da Max è tutto, mi trovate sempre qui, stesso giorno, stessa ora, stesse vacanze.

0: Lovers. This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: La scena hip hop francese è da sempre considerata la più vicina a quella americana ed effettivamente è stata quella che in Europa si è consolidata prima. La storia del rap francese è piena di classici, ha una base molto solida di gruppi che hanno aperto le porte alle nuove generazioni e parecchi esponenti della scena francese sono riusciti tranquillamente ad uscire dai confini nazionali. Oggi il rap francese è parecchio influenzato dal suono americano, ma come sempre anche contaminato da sonorità più vicine e più locali. Tra le tante uscite francesi, però, si riescono ancora a trovare prodotti legati al rap classico e il nuovo album intitolato Sans Savoir di Seth Gecko ne è un perfetto esempio. Seth Gecko è un MC cresciuto nelle banlieue di Parigi proprio durante il periodo della scuola più hardcore dell'hip hop. Un contesto che gli ha lasciato un forte imprinting che trasuda dal modo in cui scrive e sputa le rime. Il suo è un rap assolutamente crudo, trovano spazio i tecnicismi e i contenuti, ma non la leggerezza e la spensieratezza. Non c'è nulla da scherzare, cosa che appare evidente nel corso delle 12 tracce che compongono questo ultimo disco. Se vogliamo, anche un po' un ritorno alle origini, con l'artista concentrato sui valori umani e sulla famiglia, aprendosi senza problemi all'ascoltatore. Non mancano i tributi alle leggende locali che lo hanno ispirato, così come non mancano le collaborazioni. Tra gli altri, a proposito di leggende, di Akhenaton degli IM, Fah Larage e gli X-Men. A livello sonoro il disco è costruito molto bene. A tratti, la sensazione che ho avuto è quella di voler ricreare le atmosfere dei dischi dei Mobb Deep degli anni 2000, cosa che appare abbastanza evidente in certe tracce e che trova conferma in una traccia specifica dedicata a Prodigy, la metà scomparsa del leggendario gruppo del Queens. Non si tratta di un disco retro, però ci sono diversi richiami alle sonorità degli ultimi 20 anni, ben amalgamati con il sound rap classico odierno. Seth Gecko è un artista affidabile che ha sempre portato avanti la propria idea di fare musica, restando al passo coi tempi, ma ben ancorato al rap che lo ha cresciuto e forgiato. Considerata la qualità che ha sempre dimostrato di avere e la longevità, sarebbe ingiusto considerare questo ultimo disco come una consacrazione. Detto questo, Sans Savoir lo reputo un disco più maturo e godibile dei precedenti.
1: Je m'appelle Joe Lopez, hein, je suis du Clermont-Ferrand, et jamais personne, aucun homme ne me fait partir d'une place. Maintenant,
2: barre-toi.

0: 3, 2, 1. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: I will repeat with the greatest regret.
6: Milton vive sospeso da più di 2 mesi. La routine è ripresa, sì, è passato pure il Natale, ma qualcosa si è fermato 2 mesi fa. L'America è in stand-by. In bilico tra la rabbia e il pianto, congelata dalla paura. È un paese appeso al 22 novembre scorso, smarrito dalle parti di Elm Street nella maledetta Dallas. Una nazione con il fischio all'orecchio da 77 giorni. Il fischio di quello sparo, anzi 3, forse 4. L'assassinio del presidente, la morte di Kennedy, ha imballato con lo spaesamento le giornate di Milton.
5: A flash from Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead. A bullet wound.
6: Da quel giorno, la televisione e la testa sono sintonizzate su notiziari, speciali, e su quelle dannate immagini piantate sulla Lincoln Continental. Fino ad oggi. Forse la noia, forse il caso, ha fatto sintonizzare a Milton il televisore sulla CBS. All'Ed Sullivan Show sono ospiti 4 tizi di Londra.
7: Now, in introducing the Beatles again, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next 2 Sundays, next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach Show, starring...
6: È il 9 febbraio 1964 e all'Ed Sullivan Show, davanti a 73 milioni di spettatori, il 45% della popolazione americana, negli Stati Uniti debuttano i Beatles.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
8: Rete 3.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Essere inseguiti da un soprannome più grande di te. Succede da tante parti nello sport. In Brasile è addirittura un fatto anagrafico. Se voi andate all'anagrafe di Santos, per Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, il nome è registrato Pelé, e a quella di São Paulo, Ricardo Isaacson do Leite, detto Kaká, è registrato come Kaká. Questo è dovuto al fatto che suo fratello piccolo, Diego, detto Diegão, scarso da giocare, non riusciva a pronunciare il nome, quindi Kaká, Kaká, perché non riusciva a dire Riccardo, è rimasto il soprannome. Negli Stati Uniti tendono a dare i soprannomi ai giocatori. L'anagrafe è disinteressata, però il soprannome resta. Molti hanno sentito parlare di Magic Johnson, magari non tutti di Irving Johnson, che sarebbe il nome all'anagrafe. Ma il più bel soprannome di tutti i tempi, forse per un giocatore, è stato dato a Marvin Webster, 2 metri e 10, giocatore collegiale degli anni 70 a Morgan State, vicino a Washington. Oltre 20 punti a partita, oltre 20 rimbalzi a partita, ma quasi 9 stoppate a sera. Fateci caso, in una pallacanestro a 45 tiri come era quella di allora, vuol dire che più o meno uno ogni 5 lo rimandava al mittente. Alle volte erano proprio dei fuoricampo tipo baseball. E il soprannome fu The Human Eraser. Togliete Human, restò Eraser. Il cancellatore, perché cancellava i tiri altrui. Con un soprannome del genere vai ovunque. Oddio, ovunque. Lo sceglie New York. Giocherà per i New York Knicks, una delle squadre più famose del mondo. Come ci cantava Frank, se ce la fai a New York, allora ce la fai dappertutto. Quello che Frank non ci ha mai detto, però, è che cosa sarebbe successo se non ce la fai. Se hai un soprannome del genere, sei un buon giocatore ma non un fenomeno. È esattamente la storia di Marvin, che già al college aveva il fegato infestato da un'epatite. Marvin sarà un discreto giocatore NBA, ma non potrà mai essere il cancellatore a quel livello. La sua carriera scivolerà nell'anonimato. Poi la vita non è stata gentile con lui, ha perso la moglie molto presto e l'adorato figlio, Marvin Webster Jr. E intanto l'epatite credeva di avere un termine e non ce l'aveva. Gli stava divorando il fegato. È morto in una stanza di un albergo di Tulsa, Oklahoma, nella vasca della jacuzzi. Pare che gli avessero detto che a Tulsa c'era un modo per curargli l'epatite. Non ha fatto in tempo. Ma resta con un'icona, ovvero sia quello che doveva essere non è mai stato, perché non sempre ce la facciamo, in particolare nelle New York della nostra vita. Ma sarà sempre inseguito da questo soprannome, più forte di quello che poteva essere lui. Ciao, cancellatore.
2: Rete 3.

0: Radio Giornale.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto che mercoledì ha squassato il nord del Venezuela. Intanto si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, 50.000 i dispersi. Mezzo miliardo di franchi è quanto ha già versato la Svizzera agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35. Si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna è in grande ritardo. Incidente aereo in Francia, a Nancy, tutti morti, gli 11 a bordo si apprestavano a fare il primo salto in paracadute. Sport, il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi dei mondiali di calcio, eliminato il Sudafrica. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Cifre impressionanti quelle che giungono dal Venezuela, colpito mercoledì da due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7, 1.450 i morti accertati, ed è solo un bilancio parziale, 3.150 i feriti, 50.000 i dispersi, 25.000 i soccorritori al lavoro tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Il punto con il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
2: Purtroppo il bilancio dei morti cresce di ora in ora, ma sono cifre assolutamente provvisorie che stridono con lo scenario che si sono trovati davanti le migliaia di soccorritori già arrivati da ogni parte del mondo. Centinaia gli edifici crollati a Caracas e nella città della Guaira, che, pensate, è stata quasi integralmente rasa al suolo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 6 milioni di persone potrebbero essere state colpite dal terremoto, mentre l'UNICEF segnala che 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Intanto da mercoledì centinaia di scosse di assestamento non danno tregua alla popolazione che continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei loro cari, e nelle ultime 24 ore il salvataggio di 33 persone, tra cui un neonato e un'anziana, ha riacceso la speranza. Nonostante gli Stati Uniti abbiano stanziato l'equivalente di 121 milioni di franchi in aiuti, inviato centinaia di soccorritori e perfino una nave da guerra, cresce la frustrazione dei venezuelani contro il loro governo, che, lo ricordiamo, è appoggiato dall'amministrazione Trump. Delcy Rodriguez è infatti presidente ad interim da gennaio, quando proprio Washington ha deciso di catturare Maduro per processarlo a New York. La tensione tra la popolazione ha raggiunto in queste ore livelli altissimi per la risposta considerata insufficiente del governo venezuelano, apparso totalmente impreparato ad affrontare questa tragedia. Una rabbia aumentata quando, scavando tra le macerie di molte case popolari costruite dal governo di Maduro, si è scoperto che alcune strutture erano state costruite con polistirolo ricoperto di cemento, e adesso mancano anche gli spazi al chiuso per i morti, su cui le autorità locali stanno gettando calce per ridurre il cattivo odore e il rischio di epidemie.
1: Ed è di poco fa la notizia del ritrovamento ancora in vita di un padre con il figlio adolescente estratti dalle macerie dopo quasi 4 giorni passati sotto i calcinacci. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. La Svizzera ha versato un anticipo di 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35, coprendo i pagamenti per l'intero 2026. Lo ha reso noto il responsabile degli armamenti, Urs Loher, in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Nonostante questa somma vada ad aggiungersi ad altri 700 milioni già sborsati per il sistema antimissili Patriot, le cui forniture sono in enorme ritardo, secondo Loher la Svizzera non ha ragione di sentirsi raggirata. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Di oggi, i 500 milioni di anticipo che Berna ha versato sempre agli Stati Uniti per gli F-35, l'equivalente degli interi pagamenti 2026. Nell'intervista pubblicata oggi dal Domenicale, Urs Loher quindi spiega: avevamo concordato i tempi di consegna, è vero, ma avevamo anche accettato che gli Stati Uniti potessero ridefinire le priorità di fornitura in caso di eventi straordinari. Resta il fatto che la Svizzera aveva sospeso i pagamenti per il sistema antimissili e ora li ha ripresi, aggiungendo inoltre quel 500 milioni per gli F-35. Qui Loher ribadisce quanto spiegato nelle scorse settimane. Aerei e difesa terraria sono legati perché i soldi per gli acquisti di materiale bellico americano finiscono tutti in uno stesso fondo e gli Stati Uniti possono dirottarli da un progetto all'altro. Come è stato recentemente il caso per la Svizzera. Niente pagamenti per i Patriot, il denaro è stato preso lo stesso sfruttando i pagamenti per gli F-35. E senza sufficiente copertura del fondo, a rischio non c'è solo il progetto F-35, ma anche la fornitura dei ricambi per gli attuali FA-18.
1: Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz e di incontrarsi per colloqui martedì a Doha in Qatar. Lo riferisce il sempre ben informato quotidiano online Axios, citando un alto funzionario americano. Da giovedì, quando la Casa Bianca ha accusato Teheran di aver colpito una nave in transito nello stretto di Hormuz, è partita una serie di attacchi incrociati con lo scambio di minacce tra il presidente americano Trump e i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniane, e con gli alleati americani del Golfo nel mirino di Teheran. Israele rivendica la distruzione di una struttura sotterranea di Hezbollah nel sud del Libano. Il bunker, lungo più di 200 metri e profondo 25, secondo l'ufficio del primo ministro Netanyahu, conteneva armi e pozzi per il lancio di missili contro Israele. Gli Stati Uniti sono stati avvisati dell'operazione di distruzione della struttura. Intanto, sempre secondo il portale Axios, Washington avrebbe chiesto a Israele di includere nel testo dell'accordo di pace con il Libano l'impegno a ritirarsi da un villaggio occupato nel Libano meridionale come primo passo per un più ampio ridispiegamento delle truppe israeliane fuori dai confini del Libano. Incidente aereo in mattinata nell'est della Francia, nella periferia di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato per cause ancora da stabilire. Tutte morte le 11 persone a bordo. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
0: Sull'aereo c'erano 5 infermieri, pronti per il loro primo volo in paracadute. Il battesimo dell'aria, come si suol dire. Con loro c'erano 5 istruttori e un pilota. Erano in 11 sull'aereo da turismo che è precipitato nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Nessuno è sopravvissuto all'incidente, le cui cause sono ancora da stabilire. Quello che si sa è che è caduto durante il decollo, a solo qualche decina di metri dalla partenza. L'impatto è venuto in una zona residenziale, vicino a una pista ciclabile. Nessuna casa è stata coinvolta nell'incidente. Sul luogo si è però verificato un blackout. I soccorsi sono intervenuti in gran numero, si parla di una 50ina di pompieri con 25 mezzi, più diverse squadre di protezione civile e di polizia. Presenti anche le autorità francesi, tra cui il ministro dell'interno e il ministro dei trasporti. Nel frattempo è stato attivato il supporto psicologico per le famiglie delle vittime.
1: Spazio ora alla cronaca sportiva.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il Canada è la prima qualificata per gli ottavi di finale. Los Angeles ha battuto 1-0 la Sudafrica grazie alla rete confezionata dal suo capitano Stephen Eustachio al 92esimo con un tiro dal limite. Il Canada ha fatto la partita, i sudafricani hanno speculato. Canada che affronterà negli ottavi la vincente della partita tra Marocco ed Olanda. Alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 in questo lunedì Germania contro Paraguay. 2 vittorie svizzere nella Diamond League d'atletica ieri a Parigi. Audrey Verrot ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero dunque per la friburghese in 1:53:80. Con un balzo di 4,77 m la bernese Angelica Moser si è imposta invece nell'assalto con l'asta. Restiamo all'atletica perché Annick Kelling ha brillato al meeting di Ratingen in Germania, stabilendo il record svizzero nell'eptathlon con 6.819 punti, 93 in più rispetto al primato che già le apparteneva. Successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22:73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo doppiata invece per Jan Christ nei campionati svizzeri di Courtetel. Dopo la cronometro l'argoviese si posto anche nella gara in linea. Domenica di motori con il successo il secondo stagionale nella Formula 1 al Gran Premio d'Austria di George Russell. L'inglese ha battuto Max Verstappen sulla rediviva Red Bull e l'altra Mercedes del leader della classifica piloti Kimi Antonelli, salito a più 40 su Russell e 46 su Hamilton, quinto ieri a Spielberg. Il 28esimo Gran Premio nella MotoGP è stato quello del successo successo invece per il giapponese Ogura su Aprilia, impostosi nel Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e al leader Jorge Martin, salito a più 7 da Bezzecchi, caduto pesantemente nel terzo giro, e a più 16 da Di Gianantonio, ieri quarto ad Assen.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 29 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 al nord. Rimane l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'altipiano. Si chiude qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Lara Persia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Rare Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando nominiamo Wayne Cochran nel mondo del funk, bello bello, più che nominare un'icona della musica, nominiamo un'icona dei parrucchieri. Ma certo, dei parrucchieri con le modifiche, si direbbe guardando il ciuffo alla Elvis super pompato alla Pompadour, con cui Wayne Cochran saltava sul palco proponendosi come una versione delirante di James Brown. Alla guida dei suoi CC Riders, il buon Wayne piazza qualche singolo alla corte di quella King Records, dove proprio si muove il giovane James Brown. E Wayne Cochran, uno che ama la competizione, di fisso vince e stravince in quella per il cappello più espanso, ma va a perdere in quella vocale con il più celebrato antagonista. Ma non perde tanto perché non ha voce, ma perché si ostina a spingere la sua ugola oltre l'estremo consentitogli. Risultato, nel giro di qualche anno la voce di Wayne lo saluta e il nostro si riduce giusto a rantolare qualcosa. Rantolo per rantolo, tanto vale. Nel 1981 Wayne Cochran scende dal palco della musica per salire su quello della chiesa, tramutandosi nel buon pastore di anime. Da segnalare che nei tempi d'oro il nostro aveva in formazione un giovanissimo bassista di nome Jaco Pastorius.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.